0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
6: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
18: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
21: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
22: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente.
0: sopra un letto di rocce sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Virgin Radio.
0: Sono le 6:29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
20: Buongiorno da Esther Roletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto. A tutti le stesse opportunità, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea dell'ONU. Il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, afferma il Premier israeliano, e l'aula si svuota. Nel suo intervento da remoto, il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del Palazzo di Vetro le proteste pro-Pal, in manette l'attrice Susan Sarandon. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Italia e Francia smentiscono ipotetici attacchi russi con droni. L'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce, non serve gettare altra benzina sul fuoco. 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo a Roma durante l'allestimento dell'illuminazione. L'accusa è di omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Anfiteatro chiuso sino a domani in segno di lutto. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei 4 impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini ha ribadito la volontà di rimboccarsi le maniche e riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
21: Buongiorno!
22: Buongiorno!
21: Buongiorno!
22: Eccoci qui di venerdì.
21: Buon venerdì! Lo sapevate,
22: tutti
21: vero?
22: Che si auguravano buon venerdì nel corridoio, buon weekend, venerdì.
21: È comprensibile come ci si arriva un po' annaspando, poi se sei stupido e al giovedì sera ti ritardi per ascoltare un buon concerto di blues e di gospel, capito, a una certa età, sapendo che alle 5:15 ti devi alzare, allora te le vai a
22: ma
21: cercare.
22: Ma tu sei uscito, hai fatto il dritto e guarda, sì, che t-shirt che ci droppa il bro stamattina. Sciacquati la faccia prima di parlare con me, fratello Folisi. Vedi, carina questa cosa.
21: La t-shirt, stai guardando
22: molto,
21: la mia t-shirt.
22: Molto bella, sì.
21: Sì, questa l'ho prodotta 18 anni fa e l'ho tirata fuori proprio dal cassetto. Perché 18 anni fa ho festeggiato i 30 anni di radio.
22: E quindi nella settimana della moda chi è che ha la t-shirt con scritto Folisi? Nessuno, questo è un pezzo unico, signori. Questo è un pezzo unico.
21: Beccato. Vabbè, come stai? Tutto a posto?
22: Io molto bene. C'è Patrizio in regia che ci accompagnerà anche per quest'ultimo giorno della settimana. Arriveranno anche Riccardo Buccero alle 8:15. Il cavaliere nero Antonello Piroso, che ha già fatto i bagagli per partire. Lui sta già con piede sul treno.
21: Piuttosto, oggi parleremo dei tuoi bagagli.
22: I miei bagagli?
21: Sì. Oh, sei in partenza? Hai prenotato il treno?
22: Certo.
21: Ah, è chiaro, figuriamoci.
22: Sicuramente che ho prenotato il treno.
21: Ho prenotato il mio posto sabato sera per ascoltare il nipote di Chuck Berry, che è qua, che gira per l'Italia con Gino e i Rockin' Dudes per festeggiare e celebrare i 100 anni dalla nascita di Chuck Berry.
22: Quanti anni ha il nipote di Chuck Berry?
21: Giovane, si stanno chiedendo.
22: Che vuol dire?
21: Non lo so adesso esattamente, però credo che sia sui 35.
22: Beh, proprio un pupo.
21: Sì, un giovanotto, 35-40, non lo so.
22: Quindi ha un'importante eredità da portare sulle spalle.
21: Un bel peso. Io invece, come eredità, se penso a mio nonno, ma anche mio papà, ecco, braccia rubata
22: all'agricoltura. Benissimo, cominciamo bene, direi, e voi che ci raccontate fatelo pure anche da subito al 342-4141-411. Vi dico che tra poco continua indefessa la settimana della moda e quindi chiudiamo con una seconda pagina che parla di una grande signora della moda,
21: certo.
22: Che però ama l'Italia.
21: Sì.
22: Ne parliamo. Ecco.
21: Lo diciamo subito, spoileriamo la battuta di Antonello Piroso. Anche ieri non siamo andati a nessuna festa della Fashion Week.
22: No.
21: Io e te la evitiamo.
22: No, ma in realtà ci hanno rimbalzato perché noi avevamo specificato per poter partecipare di essere serviti con un buffet. Siccome ci hanno detto che non si mangiava, hanno detto guardate, noi allora nemmeno ci disturbiamo ad uscire.
21: Mi porto il panino da casa, ma non scherziamo. Let's go!

0: Io più di chiedermi quanti anni ha il nipote di Chuck Berry, mi chiedo se il doc paga il biglietto oppure sempre si buca perché è invitato.
1: Ecco, ancora, ancora, ne abbiamo già parlato. Allora, i dottori hanno le medicine gratis, gli idraulici non pagano i tubi e i DJ entrano ogni tanto ai concerti, dai.
2: Calcola che l'associazione medici italiani, ecco, ce la siamo giocata dopo che i dottori non pagano i medicine.
1: Ah, perché secondo te vanno in farmacia e tirano fuori i soldi.
2: Guarda che se non mi visita, no, adesso poi vengo da te.
1: Vabbè.
2: Va bene.
1: Allora, i compleanni sono miei?
2: Sì, sono
1: tuoi. Ok, allora partiamo da Richie Edwards, ex bassista dei Darkness, che è tuo coetaneo, 52 anni. Jerry The Bear Penrod, bassista degli Iron Butterfly, un po' di più, ma del resto gli Iron Butterfly è una band che appartiene al passato remoto. Steve Severin, bassista dei Six and the Banshees, ma anche con Zucchero Fornaciari, che fa 71 anni anche lui. Ecco, anche Steve Severin fa 71 anni. Se vuoi suonare con Zucchero devi avere anche tu 71 anni, hai capito?
2: Quindi ma ne mancherà un po'.
1: Poi 83, Gary Jules Alexander, voce e chitarra degli Association, una band californiana folk rock fondata nel 65 e ancora attiva dopo mille cambi di organico. Vai avanti tu.
2: 62 anni fa invece, quindi nel 1954, Elvis Presley pubblicava per la Sun Records la sua versione di Good Rockin' Tonight, brano originariamente scritto e interpretato da Roy Brown.
1: Bravo.
2: Il singolo usciva in realtà poi il 4 ottobre con I Don't Care If The Sun Don't Shine sul lato opposto. Nel 1967 usciva Strange Days, il secondo album in studio dei Doors, pubblicato dalla Elektra Records, che arrivò dopo il successo dell'album d'esordio, raggiunse il terzo posto della classifica statunitense. Il 72 per l'uscita del quarto album in studio dei Black Sabbath, Volume 4. 25 settembre 1980, la storia del rock piange la scomparsa di John Bonham, storico batterista dei Led Zeppelin. 1990, Dave Grohl entra nei Nirvana sostituendo Chad Channing, e chiudiamo con i suoi Foo Fighters, che nel 2007 uscivano con Echoes, Silence, Patience and Grace.

Un plotone di dottori ha scritto al 342 41 41 41 Un plotone di dottori specifica che hanno solo il 5% di sconto e baciatevi i gomiti, non ho capito. Perché

0: durante la Fashion Week, accompagnata dall'hashtag Casa Milano. Poi del resto è da anni uno dei luoghi centrali della sua carriera, qui ha sfilato, ha fatto campagne pubblicitarie, eventi legati alla moda. Poi a proposito di personaggi famosi, invece, sempre nello stesso articolo si parla dell'influencer friulana Taylor Mega, che avrebbe messo in vendita invece il suo appartamento nel quartiere di Brera. Quindi una viene e un'altra se ne va. E vabbè, c'è chi Milano piace, chi decide di andarsene. Quindi questa storia mi ha fatto venire in mente una domanda: città in cui vi siete trasferiti e sono diventate casa, città dalle quali siete scappati a gambe levate, città in cui non andreste nemmeno per un weekend. Ecco, 342 41 41 411. E te? Roma, ci vuoi venire? Namo?
1: Boh, adesso fammi ambientare a Vimercati. Poi

0: Allora, sono stato per 3 anni a Timișoara, città in Romania, città bellissima, fantastica.
1: Ecco, primo consiglio del weekend.
2: Hai capito?
1: Città dove trasferirsi, magari per 2-3 anni, Timișoara, Romania.
2: Con un one way ticket.
1: Con un one way ticket, sì.
2: Viaggio di sola andata. Insomma, Naomi Campbell si compra il... appartamento qua nel centro di Milano,
1: dicono, sì.
2: I metalmeccanici invece escono perché i prezzi sono alti. Solo i conduttori romani che vengono qui a Milano si possono permettere l'affitto
1: milanese. Dei loft, sapeste che metratura è la mia. Allora, Giulio ha un messaggio per te al 342-4141-411. Via dalle città col nome doppio, non hanno compiuto una scelta, vogliono troppo. Doc, via da Cinisello Balsamo. Infatti lui è andato a Via Mercato.
2: Proprio per il nome, ecco, per il nome che io mi sono allontanato da Cinisello.
1: Va bene, poi c'è chi scrive: attenzione, provocazione per tutti i milanesi, se volete rispondere potete farlo al 342-4141-411. Non si firma chi scrive. Non andrei mai in qualsiasi città sotto al nord Italia perché mi hanno sotto al nord Italia perché mi verrebbe l'orticaria nervosa, no? Quindi questa signora, questo signore amano il nord talmente tanto che non scenderebbero mai.
2: Fatti un giro prima di

0: Mi sono trasferito prima per amore, poi per lavoro in una frazione di Verbania Bureglio, dove la mattina prendo la finestra della camera da letto, ho la bellissima visione del Lago Maggiore. Non la cambierei per nessuna cosa al mondo. Prima per l'amore e poi per il posto. Ciao a tutti. Ciao.
1: Svizzera.
2: No, che Svizzera. Non puoi neanche parcheggiare in seconda fila in Svizzera. Che ci vai a fare?
3: Ma tra l'altro in Svizzera, io non so se sia vera questa cosa, ma credo di sì. Pare che ci siano delle strette regole anche per quanto riguarda il rumore durante il weekend.
2: Ma insomma,
3: cioè, quindi bisogna stare molto attenti.
2: In Svizzera è vietato pogare, ma ti rendi conto? Ma non sì, scherziamo. Sì, cioè... No, comunque c'è una predilezione verso i posti isolati. C'è chi dice trasferito dalla città in un paese di montagna di 500 anime.
3: Diccelo dov'è questo paese, capito. Così saremo in 501, guarda.

0: Hendrix, grandi There's Always Gonna Be Something, che era Giorgio Gaber che tanti decenni fa cantava il desiderio di tanti di volersi trasferire in città, e adesso invece è un fuggi sì, verso la campagna. Oh, ripopoliamo i borghi,
1: oh,
0: ragazzi,
1: sì, ma anche Foggia, perché c'è chi dice mi raccomando restate a Foggia che qui, no?
0: Ma a Foggia rubano il cacao,
1: ma dai, come? Cammina. Allora, a proposito di Svizzera, era il 1967, Rita Pavone lungimirante cantava ma insomma questa Svizzera da cui venite voi, questa popò di Svizzera, che cosa sarà mai sta benedetta Svizzera? Lo vedi che pure Rita Pavone c'aveva le perplessità.
0: Svizzera, da testardo romagnolo quale sono, lascerei la mia terra per un qualsiasi paese della Basilicata. In che rito? Hai capito?
1: Qualsiasi proprio?
0: Sì,
1: beh, a questo punto, scusa,
0: scegliete voi.
1: Voglio dire, facciamo Matera e non se ne parli più.
0: Meraviglia, meraviglia.

0: venite a venire a Foggia, che qua se ne sta scappando tutto qua.
1: No. Fuggi, fuggi da ovunque.
2: Fuggi, fuggi da Foggia.
1: Dalle città, dalle città, dalle
2: Foggia
1: città,
2: chi così. Fugge? Fuggi da Foggia? No, no, io Foggia sono stato, vabbè, a me piace Foggia.
1: Ragazzi, andate dove volete, tanto Convergi Radio sappiamo come beccarvi.
2: Eh sì. Sì, e tra poco vi diamo anche indicazioni sul traffico.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
5: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste, traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo piemontese. Sulla stessa autostrada è segnalata una perdita di carico tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Lungo la 10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalati cantieri tra Masone e Ovada. Sempre per cantieri, ma sulla A13 Bologna-Padova, coda tra Boare e Rovigo verso il capoluogo emiliano. Sulla 1 coda per traffico tra Torrenova e il bivio di ramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo si resta in coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Una volta sono andato in vacanza a Gravellona Toce, bellissimo, però c'è traffico, traffico, sentito, c'è traffico.
2: Traffico, traffico pure a Varazze, e Monica Ditti non a caso nel 72 nel monologo I Crauti citava Varazze.
1: Lo vedi, appunto, lo vedi.
2: Comunque va bene.
1: Va bene, 800-324-330, se vi indossate la t-shirt di Virgin Radio, verrete accolti benissimo ovunque.
2: Attenzione, quindi specifichiamo, soprattutto per chi ci sta seguendo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky 68 di USA, vi arriva la t-shirt di Virgin Radio, non quella con scritta sopra Full Easy, perché questa è conservata al Victoria Albert Museum, vicino ai costumi di scena di Bowie e Elton John, capito? Questo è proprio un pezzo unico nella storia della moda, quindi mi dispiace, quella ce l'ha solo il doppio.
1: Stamattina me la sono cercata, va bene. Comunque abbiamo detto t-shirt, cappellino, portapass, pergamena
2: e un abbraccio, visto che è venerdì, vi auguriamo anche il buon weekend in questo modo. Quindi 800
1: 324 330.

0: Still Waiting. Primi 2000, questi erano in Sum 41 in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Fabiano, buon venerdì.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Togli il come si chiama?
0: Viva voce,
2: sì.
3: Ah, viva voce, sì, scusa.
2: Ah, ecco, beccato.
0: Ecco,
2: senti, da quale paesello chiami?
3: Il paesello che chiamo è l'Urago d'Erba.
2: Vedi, è l'Urago d'Erba.
0: Ragazzi, l'Urago d'Erba.
2: Sì, sta bene lì.
3: L'Urago Beach.
2: Yeah, ci sono le palme, vero?
3: Ah, più che altro ci sono le nuvole, la nebbia, però c'è vicino un bellissimo lago.
2: Hai visto, sì.
0: Ricordo una sera all'Urago d'Erba, venivo giù da Savona, ma non era né l'Urago né Erba. No, vabbè, scusa, no, comunque siamo sicuri che vivi all'Urago d'Erba, sì, no, non vuoi trasferirti anche tu a Milano come Naomi Campbell, no?
3: Ma direi di no.
0: Direi di no.
2: Quindi nato e cresciuto in quella tranquillità?
3: Sì, no, in realtà sono più brianzolo che comasco, però d'adozione, diciamo.
2: Ok. Va bene, ma com'è la situazione lì? Ce n'è di rock and roll?
3: Sì, ce n'è. Di
2: bene, quindi la tua esperienza...
3: Rock and roll in casa perché ho un figlio che suona chitarra.
2: Ma davvero?
3: Rock.
2: Ha una band?
3: Ha 18 anni, non ha ancora una band.
2: Bisogna trovargliela.
3: Ma suona il rock che passate voi.
2: Ma dai!
0: Quindi stiamo... Cioè,
3: vabbè. Anche se il gruppo preferito sono i Linkin Park.
2: Capito.
0: Bene.
2: Senti, allora, di cosa ha bisogno? Di un cantante, di una batteria? Possiamo aiutarti?
0: Sì, tanto lui non paga, cioè nel senso lui sta a fare tutta sta scena, no, poi però devi tirare fuori i soldi per fare.
2: Sai quanti musicisti ci sono ad ascoltare Virgin Radio?
3: Siamo equipaggiati in famiglia, perché io sono le tastiere, mia moglie canta.
2: E allora, una family band!
0: Allora basta
3: un attimo.
2: Una family
0: basta un garage, guarda, potete fare una veramente una garage band strepitosa. Andiamo?
2: Via!
1: Indizio 1.
2: Allora, la band di oggi viene dalla grande Manchester. Non sono gli Oasis, non sono gli Smiths, purtroppo non sono neanche gli Stone Roses. Figuriamoci New Order, i Joy Division o i Buzzcocks. Insomma, chi resta? Beh, restano
3: i Caprones.
1: Indizio 2.
0: Ti diciamo che nel 2019 Mick Jagger e Keith Richards li hanno sistemati per le prossime 5 o 6 generazioni a venire. Con quale canzone? The Last Time, nella versione orchestrale, che è stata usata
2: Royalties,
0: diciamo in un pezzo che li ha resi strafamosi. Per anni c'è stata questa disputa, diciamo
2: avvocati
0: più o meno diretta tra le due band. Poi alla fine sembra che Mick Jagger e Keith Richards abbiano ceduto e quindi la cosa si è chiusa amichevolmente.
3: Ragazzi,
2: la canzone è The Last Time, dai, guarda che sei proprio avaro stamattina.
0: Allora ti dico che il loro nome in inglese vuol dire energia, slancio creativo. Inizia con la V.
2: E questo è il quarto indizio. Andiamo col quinto?
3: Gli Who?
2: Non ha detto niente. Andiamo col quinto.
1: Indizio 4.
2: Come nel 25, nel 2025, pure nel 2027, l'ex frontman aprirà le date degli Oasis. Si chiama Richard.
0: Richard è un nome di battesimo.
2: Richard.
0: Ash.
3: Ash
0: Cross. Quindi
2: Eve. Senza aiuto.
1: Hai vinto.
2: Lui, il band leader della Family Band. Il nostro Fabiano veramente
0: uno schifo proprio.
2: Sì.
0: No,
2: tua figlia sta per scappare di casa.
3: Non stiamo suonando perché sono infortunato per una frattura mia un braccio. Quindi adesso
0: adesso noi non vogliamo sapere tutto questo perché non ci impietosisci, caro Fabiano. Il fatto che tu abbia fratturato non so quale parti del corpo non vuol dire che tu non dovessi sapere subito dal primo indizio che si trattasse dei Verve. Quindi vabbè, però.
2: Niente, vabbè, dai, ti porti
0: a casa la t-shirt e il portapasse e il cappellino.
2: Sei a casa a grattarti la pancia con l'altro braccio, giusto?
3: No, sto portando a scuola l'altro mio figlio che invece canta.
2: Che
3: quindi sarà il nuovo elemento.
2: Ma pensate che meraviglia. Bellissimo. Qua il primo concerto faccio un fischio che veniamo.
3: Senz'altro.
0: Ovviamente lista inviti.
3: No, anche certo, perché la maglietta che mi mandate sarà finalmente la mia maglietta, perché è una che ho vinto con Massimo Cotto, è diventata di proprietà di mio figlio da subito.
2: Giustamente, ecco. Probabilmente questa invece sarà di proprietà di tua figlia, eh?
0: Sì, veramente
2: quindi
0: cantano.
2: Tu ti toccherà chiamare una terza volta.
3: Vabbè, okay. Grazie ragazzi.
0: Cioè, Fabiano, quei figli che canto, gli frega le magliette, ma mandali a lavorare, Fabiano. Scusa, me non lo so io. Vabbè, comunque, Bittersweet Symphony, ciao Fabiano.
2: Ciao,
3: grazie, ciao, ciao.

0: Mi sono fratturato l'unghia nel mignolo e non ho potuto studiare.
1: Secondo me a casa vostra suonate la pizzica, perché neanche i Verve.
2: Uè Fabiano, stamattina mi hai fatto lo stesso effetto del Guttalax.
3: No, no,
2: grazie,
4: ve lo dico il nome per la band: The Caprones Family. Yeah, rock and roll, Caprones.
3: Dai, comunque, è stato bravo, sì, bravo, sì, sì, una ciofeca proprio.
5: A tirar sui figli, è stato bravo a spiegare loro che con la musica. Invece, ecco, magari che la smetta di frequentare i quiz radiofonici. Ecco, quello.

0: dopo il figurone fatto dal nostro amico Fabiano, grazie, in Indovina la Rockstar, si sussurra, potrebbe accadere che il sindaco vada a modificare personalmente la pagina di Lurago d'Erba, quindi da 5.592 abitanti diventeranno 5.591. Ovviamente Fabiano verrà mandato a vivere, ma se vuoi lo mandiamo, che so, vogliamo mandarvi i mercati?
1: No, bisogna avere almeno 5 anni in storia del rock.
0: Ah, benissimo. Tra poco Mumford & Sons.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
13: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
17: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
22: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
21: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100

0: Got in Light, un pezzo dei Mumford & Sons senza banjo, e alle 7:04 minuti mandano un messaggio che dicono: sì sì, tutto bello, ma i Mumford & Sons non li passate più. Oh, ma
1: come? Ma dai, che da Price Fighter vi abbiamo fatto ascoltare un sacco di bei pezzi, che è il loro ultimo disco, tra
0: ecco,
1: l'altro.
0: Anche
1: bello,
0: nel
1: bello
0: weekend, mentre tu ascolti i Mumford & Sons su Virgin Radio, noi invece ci facciamo un mazzo così a cercare nuove idee per la riunione di martedì.
1: Ah, è vero.
0: Martedì abbiamo la riunione redazionale con il Bucci. Dove la facciamo? Al settimo piano, in un ufficio di quattro scrivanie, una delle quali è occupata da Elena Marmugi, nota autrice, bravissima autrice, che durante le riunioni alle quali partecipa
1: anche lei, in realtà,
0: sì,
1: dice più cose intelligenti lei di noi,
0: collabora, ecco. Tant'è che ha lanciato una notizia, ci ha trasmesso una notizia, la notizia che ad Amsterdam ogni tanto fanno un'asta delle valigie perse e ritrovate,
1: sì,
0: lo stai found
1: tre volte all'anno.
0: Quindi torniamo a parlare della tua valigia, dai, andiamo ad Amsterdam.
1: Ma
0: a trovare,
1: voi veramente volete mettere il dito nella piaga, ragazzi? Lo ripeto, io l'ho dimenticata, per me è proprio capitolo chiuso. Però se proprio volete vi dico che
0: sì, ma dal momento in cui non l'ha resa vuol dire che se l'è rubata quel tizio lì.
1: Allora no, adesso vi spiego poi tra l'altro com'è andata. Comunque, vabbè, tre volte all'anno le valigie dimenticate all'aeroporto di Amsterdam sono vendute all'asta per centinaia di euro. Qual è il fascino degli oggetti persi da una persona sconosciuta? Secondo me nessuno, io per esempio non la comprerei mai. Ma i bagagli venduti in realtà sono quelli che non vengono reclamati, perché per esempio, almeno da quello che scopriamo da questo aggiornamento del nostro bucciero, ad Amsterdam evidentemente c'è tempo, 3 mesi, fino a un anno, per ritirare questi lotti smarriti. Qualora non venissero ritirati entro questi termini, possono essere venduti. E lotti che quest'anno sono andati da un minimo di 700 fino a un massimo di 1400 euro. Si partecipa ad un'asta e le valigie sono rigorosamente chiuse. Si scopre cosa ci si è accaparrati solo dopo aver cacciato il grano.
0: Hai capito?
1: Il vostro rapporto con i Lost and Found e con le aste al buio, avete mai partecipato?
0: No, però deve essere una bella esperienza. Però 700 euro, 1400,
1: ma figurati,
0: Comunque, il giorno in cui acquisterete, vincerete l'asta ad Amsterdam, una valigia appartenuta al sottoscritto, sappiate che di mutande dentro non
1: hai perso la valigia ad Amsterdam? Mentre girogavi per i canali senza sapere chi fossi? 342-4141-411, nel caso dell'Italia, sì, nel mio, la regola prevedeva che dopo un mese, se non reclamato, il bagaglio viene distrutto dalla compagnia. Quindi può darsi che il mio bagaglio a questo punto sia già distrutto, polverizzato, capito?
0: Guarda come ha gettato la spugna quest'uomo, è una roba vergognosa. No, la...

0: Just Like Heaven, questi erano i Cure in Rock and Talk su Virgin Radio. Marina, 30 anni fa andò all'asta alla stazione di Bologna. Lì potevi sia vedere cosa vendevano, sia comprare valigie chiuse, ma per 30.000 lire non di più, non so se la facciano ancora, ma è stato divertentissimo. Io comprai una bici che poi mi hanno puntualmente rubata. E quello è il karma, Marina. Quello è il karma, perché te con 30.000 lire ti sei comprata una bicicletta che non era la tua e il karma ti ha punito. Ben di sta. Ecco. Oh.
1: È tutto un passamare. Vabbè. Adesso stiamo per lanciare un singolo nuovo di Zecca degli U2, ma prima c'è un nostro amico che ci smentisce in qualche modo.
2: Ragazzi, non è vero.
1: Non è vero.
2: Adesso il 28 settembre partire l'asta anche a Milano delle valigie. Ah. Quindi anche in Italia c'è questa cosa. Ah, quindi... Milano Malpensa la faranno online.
1: Ah, ok. Con partenza da 1.500 euro.
0: Partenza, valigia media 2-3.000 euro. Sì, però.
1: Cioè, paghi 800 euro ad Amsterdam una valigia chiusa, apri no, e ci sono, indumenti sporchi
0: bravissimo,
1: dentro. Ma che te lo fa fare?
0: Ma perché? Ma poi con 800 euro, sai cosa faccio? Faccio tutto il viaggio, la valigia me la compro
1: on location.
0: E mi rifaccio pure il guardaroba. Figurati.
1: Allora, YouTube, silenzio perché ci sono gli YouTube. Coincidenza, si intitola proprio così, Silenzio.
0: Sì, è l'anticipazione dal loro nuovo album Carnaval Deluxe, il 16° disco atteso per la metà di novembre, arriverà a nove anni di distanza da Songs of Experience.
1: Concentratevi, ascoltatelo in silenzio, ok?

0: magari non siamo stati i primi, ma tra i primi a trasmettere il nuovo singolo, perché l'hanno rilasciato ieri alle 18.
1: Esatto, Silenzio, U2 su Virgin Radio. Comunque, sì, parlando di persone che acquistano bagagli persi, sì, è un fenomeno che ho visto va molto di moda tra gli influencer, per esempio, che fanno video in cui dicono: adesso facciamo l'haul dei bagagli che ho comprato all'asta, non so cosa c'è dentro, e trovano sempre porcheria. Infatti mai una volta che avessero trovato, che so, un collier di diamanti, sì, una borsa firmata, mai, no, sempre robaccia,
0: o che ne so, la valigia degli Oasis, se l'anno prossimo che faranno un tour infinito, vuoi che non perdano una valigia?
1: Oh, i boxer di Liam, quelli potrebbero valere milioni.
0: Eccoli qua, su Virgin Radio.

0: Se i boxer di Liam Gallagher valgono milioni, quelli del Doc sono di un valore inestimabile.
1: No, slip, non boxer, slip.
2: Dico, dovete piantarla di promuovere a quest'ora il feticismo, perché non mi sembra la situazione indicata per farlo. Ecco, vabbè, comunque, continuate pure, per carità.
1: Ascoltando i Queen su Virgin Radio fra poco.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
16: Verde. Rosa. Arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
20: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
21: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
22: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
20: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
23: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
20: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
25: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
26: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
27: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
28: E da oggi anche il mobile.
27: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: www.radioradio.it.
1: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 37.

0: 4 a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Virgin Classics 1986.

0: Buongiorno, ad Amsterdam, nel viaggio di ritorno, chi ricorda di essere partito con la valigia?
1: No, oh, questi luoghi comuni.
2: Su.
1: Dai, ad Amsterdam si va anche per raccogliere margherite.
2: Il museo di Van Gogh, esatto. Poi c'è, che so, le passeggiate sui canali, il battello. Si fanno tante cose ad Amsterdam, sì, adesso basta diventata... con sta storia dei coffee shop, basta! Stop!
1: Vabbè, comunque, stiamo parlando di valigie, che quindi anche a Malpensa adesso
2: faranno l'asta. Va bene, ecco. Va bene. Ad Orio niente proprio invece?
1: No,
2: che a me è successo, però no, in realtà specifico fuori dall'area aeroportuale, perché me l'hanno detto, dice, guardi, è inutile che lei viene qui allo
1: Stand
2: perché è una cosa che è successa fuori dall'area,
1: se ne vada.
2: Ci faccio perdere tempo, ma figurati, era il 31 di luglio, cioè c'era l'aeroporto pieno.
1: Pazzesco.
2: Ragazzi, vabbè.
1: Va bene, questa comunque è Rock and Talk, quella del venerdì, quella più allegretta, perché venerdì.
2: Perché è venerdì, perché ci sono gli amici che preparano appunto le valigie, che mi auguro. A proposito, volevo lanciare

0: Un messaggio a Naomi che si sta per trasferire a Milano. Occhio con i bagagli, Naomi, nel senso che voglio, vista la mia esperienza.
1: No. Social distortion, tenetevi forte.

0: Social Distortion Tonight, un pezzo del 2026, ma sempre fedelissimi a se stessi, per fortuna. I grandi Social Distortion speriamo tornino presto, sono passati dall'Italia la scorsa estate, era la seconda volta che li ascoltavo dal vivo, sono veramente forti. Ho anche i dischi singoli di Mike Ness, bravo, mi piace tanto.
1: Allora, e c'è Mauda Iesi che scrive: ogni volta che passate Social Distortion penso al vostro collega Andrea, grazie a lui se mi sono innamorato di questo gruppo. E allora restiamo sul nostro Andrea Rock, perché da mercoledì 30 settembre fino al 3 ottobre sarà possibile vedere nelle sale cinematografiche italiane il film sui Linkin Park and Shatter. In occasione dell'uscita del docufilm abbiamo avuto la possibilità di realizzare una video intervista con Joanne, direttore creativo dei Linkin Park, regista del docufilm, video intervista realizzata proprio da Andrea Rock.
0: Andrea, non sta fermo un secondo,
1: fermo un attimo. Andrea, su virginradio.it potete vederla sul nostro sito.
0: Pearl Jam, ci sono anche loro stamattina in Rock and Talk con Given to Fly.

0: Even Fly, Pearl Jam su Virgin Radio.
1: E tra poco le breaking news del TG Com 24, restate con noi.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
10: It's 8 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Esther Roletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea ONU. Il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, afferma il premier israeliano, e l'aula si svuota. Nel suo intervento da remoto il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del Palazzo di Vetro le proteste pro-PAL. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan. Si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale. Annunciato un nuovo accordo sul commercio. Italia e Francia smentiscono ipotetici attacchi russi con droni. L'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: non serve gettare altra benzina sul fuoco. 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo a Roma durante l'allestimento dell'illuminazione. L'accusa è di omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Anfiteatro chiuso sino a domani in segno di lutto. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei 4 impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A21 Torino-Brescia si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra il bivio A4 e Brescia Sud in direzione Torino. Sulla A12 raccordo per Livorno, code al casello per lavori alla barriera di Livorno procedendo in direzione della Genova-Rusignano. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda allo svincolo di Bergamo provenendo da Milano. Code sulla A10 dei Fiori per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, incolonnamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola verso Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica si procede a rilento per un incidente a Bari in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8 e 2 minuti, fra 5 secondi, 8 e 3 minuti, siete con Virgin Radio, questo è Rock and Talk, l'ultimo Rock and Talk della settimana, e questo vale anche per Antonello Piroso, naturalmente. Quindi
1: esatto,
0: avrà una valigia piena di notizie
1: piena di
0: e pensieri da regalarci, su cui ragionare durante il weekend.
1: Durante il weekend, però io volevo in tutto questo in qualche maniera anticiparlo, perché insomma avrei saputo che il presidente Donald Trump ha ospitato il leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca per questa sfarzosa cena di Stato. Chi c'era ha descritto un'atmosfera tipo a lume di candela, davvero luci soffuse, un evento davvero incredibile nella East Room illuminata a festa. E che io sono molto amareggiato, perché dopo la settimana della moda ci hanno escluso anche dalla serata per il leader cinese Xi Jinping. Cosa sta succedendo?
0: Infatti,
1: chi è l'elemento scomodo?
0: Chi rema contro?
1: Chi rema contro? Io un'idea ce l'avrei, però guarda, un'idea ce l'avrei.
0: Adesso Franz Ferdinand, poi torniamo a parlare di valigie.
1: Sì.

0: Live Action, i Franz Ferdinand su Virgin Radio in Rock and Talk. Quando si trova una valigia che non è la propria, bisognerebbe riconsegnarla al destinatario, magari facendo un po' di ricerca. A te è successo di perderla?
1: Sì, più che una valigia, uno zaino. È stato il mio primo viaggio negli Stati Uniti nel 1982, ventenne. Sono andato negli Stati Uniti e sono partito da New York con il Greyhound e la destinazione era la Virginia, Alexandria, Virginia. Arrivo a Alexandria, Virginia, dopo aver fatto tappa tecnica a Washington e scopro che il mio zaino era rimasto a Washington, che avrei dovuto ritirarlo e portarlo su sul pullman, voglio dire,
0: e invece
1: con
0: lo
1: me,
0: zaino.
1: E quindi sono tornato a Washington con le mie gambette a recuperarlo, vedi, a volte sì, caro mio.
0: Tra l'altro avevi destinazione
1: un po' di panico,
0: Alexandria, dove è nato Dave Grohl peraltro.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Ah, vedi, non lo sapevo.
0: Sì. Vedi, seguivi la strada del rock già da giovane. Tu.
1: Ecco, vedi, io mi sono spremuto le meningi, ventenne, tu invece.
0: Io ci ho rinunciato.
1: E tu ci hai rinunciato.
0: Perché io oramai sono
1: di 48
0: uno...
1: anni.
0: Ma sì, dai, oramai, che, sai, io ho i piedi per terra. Quando mi rendo conto che una cosa.
1: Di aver fallito,
0: metto una pietra sopra, me ne faccio una ragione.
1: E noi soffriamo per te.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti così. Facciamoci del male.
0: Florence Road su Virgin Radio.

0: E brave le Florence Road. Su Virgin Radio sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray. CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Perché?
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
13: Affrettati, l'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Dici che lo conosco?
24: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
23: Ah, quello naturale, senza additivi.
24: Bravo.
23: DOP, solo carne italiana.
24: Esatto.
23: Il crudo.
24: E allora non lo conosci.
23: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
25: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
26: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
27: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
28: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
27: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
28: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
0: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
1: E noi uniamo il dilettevole all'autorevole, quindi di venerdì, ultima puntata della settimana qui Rock and Talk su Virgin Radio con il nostro Cavaliere Nero.
0: Rock and Talk.
2: Buongiorno Antonello.
1: Buongiorno.
2: Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte!
3: Buongiorno, quello che avete sentito è parte di uno strepitoso monologo di Gian Maria Volonté, grandissimo attore italiano, nel film La classe operaia va in paradiso. È un film che ha preso la Palma d'Oro come miglior film al Festival di Cannes nel 1972, era un film di Elio Petri, grande regista anche lui, regista e sceneggiatore del film, un film che aveva fatto arrabbiare tutti. Il titolo era La classe operaia va in paradiso. Gian Maria Volonté è un operaio che prende coscienza dei meccanismi di alienazione, come si diceva una volta, no? Della catena di montaggio della fabbrica, e a questi meccanismi cerca di ribellarsi. Un film che fece arrabbiare tutti, la destra, perché la destra quando vede gli operai vede rosso, e la sinistra, pure la sinistra si arrabbiò, lo disse il regista, no? Si sono arrabbiati tutti, i sindacalisti, gli studenti di sinistra, gli intellettuali di sinistra, i dirigenti comunisti, i maoisti, perché ciascuno avrebbe voluto un film che sostenesse le proprie ragioni, le ragioni della loro causa, invece questo è semplicemente un film sulla classe operaia. Voi vi direte, ma perché di venerdì 25 settembre 2026, anno domini, quel pirla del Cavaliere Nero ci deve far sentire un frammento di un film del 72, la catena di montaggio, gli operai che entrano con il buio all'alba e escono con il buio la sera? Per due notizie che sono invece di ieri. Ho visto le immagini dell'assalto a un supermercato di Modena, di un branco di 50 ragazzini, pischelli si chiamano a Roma, che non hanno più di 17 anni, hanno assaltato e saccheggiato un supermercato dopo la scuola, e poi ci torniamo. Questa è la prima reazione, perché la mia prima reazione è prendiamoli tutti e mandiamoli, se non in miniera, mandiamoli in fabbrica. Altro che facciamo le sfide su TikTok, su Instagram o su quello che vi pare a voi, assaltando un supermercato, alcuni con i passamontagna come se fossero gli espropri proletari degli anni 70, e invece è il cazzeggio su internet, vabbè, è uno. E l'altra è quanta gente paga le tasse in Italia, ma soprattutto quanta gente non paga neanche un euro di tasse in Italia. Così parla il Cavaliere Nero.

0: Leather to you, questo era Bruce Springsteen su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Ora, come sanno tutti i contribuenti onesti, quando arriva l'autunno, parlo guardando la mia categoria, le partite IVA, le piccole partite IVA, è tempo di tasse e contributi. Devi pagare l'IRPEF, le tasse, e poi devi pagare i contributi alla tua cassa di previdenza per cercare di mettere insieme un montante minimo che ti garantisca, una volta che hai raggiunto l'età della pensione, sempre che i paletti non li spostino sempre più in là, garantirti uno straccio di pensione. Va bene, lasciamo stare le lamentele che lasciano il tempo che trovano e andiamo alla notizia. Notizia che campeggia in prima pagina sul quotidiano La Repubblica. La ritrovo nella prima pagina, non con lo stesso rilievo, del Corriere della Sera e del Messaggero. Gli altri giornali più o meno non danno la notizia in prima pagina, se la danno la danno proprio in un cosiddetto richiamo. Allora, titolo di apertura: tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi. Che uno dice, scusate, qual è la notizia? Ma che non lo sappiamo come funziona come funzionano le dichiarazioni dei redditi e le tasse in Italia? Repubblica: è a carico di un terzo degli italiani l'80% delle imposte versate al fisco. Se un terzo degli italiani paga l'80% delle imposte, cosa fanno gli altri due terzi degli italiani? Punto di domanda. Titolo dal Corriere della Sera: fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. Stessa formula sul quotidiano Il Messaggero, che però calcola non in 25 milioni ma in 24 milioni di italiani, quindi più o meno è la stessa cosa. Messaggero: IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Ora, il discorso è complicato, mancano gli uomini delle agenzie delle entrate per fare i controlli capillari. Poi non mi domando e dico perché io, che dichiaro, vengo sottoposto tutti gli anni a un secondo controllo, perché regolarmente in un anno mi arriva una lettera o due lettere in cui mi si dice gentile contribuente. Gentile contribuente proprio no, contribuente irrazzato nero semmai, da ulteriori controlli sulla sua dichiarazione. Ma perché l'avete ricontrollata? Mi avete già fatto un salasso. Abbiamo scoperto che però c'è un disallineamento tra una voce e un'altra, ci deve dare altri 500-600 euro, che ti sembra che ti stiano chiedendo la carità grattando il fondo del barile, perché se arrivi a cercare me per 600 euro che ti devo su una dichiarazione già fatta, su cui pago già fior di tasse, mentre poi i grandissimi evasori non fanno nulla. Ma poi c'è la grande evasione e c'è la piccola evasione, piccola che non è neanche tanto piccola, no? Nel senso che qui bisogna chiamare in causa la politica, perché passano i governi, ma l'evasione fiscale, gli italiani che dichiarano zero, sono sempre tanti, troppo, mentre pagano lavoratori dipendenti e pensionati e le piccole partite IVA. Poi chi può, le grandi compagnie, ma anche il commerciante furbo, non paga nulla o paga pochissimo, godendo però degli stessi servizi che io, pagando fior di tasse, finanzio anche per lui: la sanità, l'istruzione, i trasporti, e tutto la previdenza, le pensioni e tutto il caravanserraglio. Del resto, però, se poi persino la Presidente del Consiglio in un comizio è riuscita a regalare questa immagine del fisco, è chiaro che poi chi può, sia quelli in alto sia quelli in basso, si regolano di conseguenza. Sentite che cosa disse Giorgia Meloni.
3: Dice la sinistra: voi volete gettare la spugna sulla lotta all'evasione fiscale? Mai. Però la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione fiscale. Big company, banche, frodi sull'IVA, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato perché devi fare caccia al gettito più che lotta all'evasione.
2: Sentito? non il piccolo commerciante, a cui vuoi chiedere il pizzo di Stato, tra l'altro un'espressione che si usa solo quando è la mafia che va a fare le estorsioni chiedendo il pizzo, frase ancora più grave detta in Sicilia, la terra di Paolo Borsellino, magistrato simbolo insieme a Giovanni Falcone della lotta alla mafia, magistrato Paolo Borsellino che alla la morte di Paolo Borsellino, ha sempre raccontato Giorgia Meloni, è stato il motivo per cui lei ha deciso di fare politica. E allora, secondo me, male fece a uscirsene con questa espressione le tasse pizzo di Stato, anche nei confronti del piccolo commerciante, perché è vero, bisogna cominciare dall'alto stroncando l'evasione corposa, ma bisogna stroncare tout court l'evasione, perché altrimenti ci saranno sempre figli e figliastri, ci saranno sempre i furbi e i pirla come me che pagano dissanguandosi. In qualche caso, non so se lo sapete, ci sono partite IVA che vanno a prendere i finanziamenti da Findomestico, altre insomma società che finanziano i prestiti, che danno soldi in per pagare i contributi. E non un caso, sono più casi. E allora vuol dire che la lotta all'evasione forse non l'abbiamo fatta, o se l'abbiamo fatta non l'abbiamo fatta bene. E sarebbe il caso che destra, sinistra, centro e tutto il porco d'inci di tutto il caravanserraglio decidessero di fare un favore agli italiani facendo pagare il giusto, l'equo a tutti. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Pray for the Law, i Clash del 1979 su Virgin Radio.
1: Hey, in Rock and Talk per questo venerdì 25 settembre siamo con Antonello Piroso.
2: E allora, adesso l'uomo della provvidenza è l'onorevole Vannacci, no? Il quale marcia nei sondaggi, marcia il 7, l'8, il 10, il 20, il 30, tutti i vannacciani. E quindi Vannacci se la sente calda, come si dice a Roma, e quindi ogni tanto interviene dicendo delle cose anche un po' stravaganti. Vi dicevo l'intervento su Ulisse, che lui prende a simbolo del patriarcato mediterraneo, no? Bene. Purtroppo per lui, dico purtroppo per l'onorevole Vannacci, su Ulisse ha fatto un po' di confusione, cioè ha dato una versione di Ulisse e dell'Odissea tutta sua. Non voglio dire che abbia detto una fesseria dopo l'altra, ma insomma, allora andiamo col primo contributo.
3: L'idea dell'uomo che noi abbiamo, te ne faccio una che tutti conoscono, Ulisse. Questo è l'uomo del patriarcato mediterraneo. È un uomo che lascia la sua terra, lascia la sua famiglia per andare a proteggere la patria, perché questo è l'unico sacrificio che questo uomo concepisce e che lo porta a lasciare la propria famiglia, quello che ha di più caro, quello a cui è più attaccato, andare a difendere la patria.
2: Ma non difende la patria, cioè lascia Itaca per andare ad attaccare un'altra patria, Troia, per via del rapimento di Elena. Ma non c'entra niente la difesa della patria, ma che stai dicendo? È già qua, uno ha uno svarione, no? Poi andiamo avanti.
3: Arriva in un posto dove la guerra procedeva da 10 anni, con un guizzo d'ingegno la risolve e poi vuole tornare a casa e invece si trova a vagare per 20 anni e a lottare contro tutti gli elementi ostili che si trova ad incontrare, anche contro la volontà degli dèi, ma non si rassegna. Lui deve tornare a casa, deve tornare dalla propria famiglia, deve tornare dalla propria moglie, deve tornare dal proprio figlio.
2: Allora, anche qui un po' di confusione, tra l'altro lo voglio dire, i fastidi che sentite nell'audio sono nell'audio originale, non sono merce nostra, però mi sembrava giusto farvi sentire la voce dell'onorevole Vannacci che ricostruisce, no? Oltretutto Ulisse cede sia a Circe sia a Calipso, ripeto, è una rivisitazione pro domo sua. Andiamo avanti.
3: Non cede alla bellezza di Circe, non cede alla promessa di eternità di Calipso, non cede alle lusinghe, non si lascia prendere dallo sconforto, dal fatto di perdere tutto l'equipaggio e di perdere tutti gli uomini con sé, ma torna a Itaca, torna dalla moglie e si fa riconoscere citando il talamo nuziale, che guarda caso era ricavato in una pianta d'olivo irremovibile, ancora viva, che sta a significare la fedeltà e la devozione nei confronti della propria moglie.
2: Vabbè, anche qui non... No, il bello è che l'onorevole Vannacci elogi il più celebre renitente alla leva di tutta la mitologia. Ulisse, pur di non partire per la guerra, si finge pazzo. E alla fine sì, viene sballottato e si adopera per tornare a casa in un viaggio che dura 10 anni. Di fatto Ulisse è un migrante, no? Che va giù e su per il Mediterraneo pur di tornare a casa o di trovare una casa. E conclude così Vannacci.
3: Questo è l'idea di uomo che abbiamo noi come patriarcato mediterraneo. E che quando arriva non è che se ne va, no, stermina tutti quelli che hanno cercato di insidiare la propria famiglia, i proci, e continua a difenderla, difende Telemaco, difende Penelope e si insidia e ritorna a difendere la propria famiglia e a rispettarla e a creare i presupposti affinché quella famiglia possa continuare a esistere. Questo è il nostro uomo di riferimento.
2: Questo è il nostro uomo di riferimento, anche con un certo compiacimento. I proci, ha sconfitto i proci. Bene, ha sconfitto i proci, ma devo dire, mi pare che come su altre cose del programma di Futuro Nazionale e dell'onorevole Vannacci ci sarebbe di che dire, ma adesso siamo andati per le lunghe, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Self Well dai primi 2000, questi erano i Depeche Mode in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Vabbè, ma allora se i giornali non aprono sulle tasse e su quanti milioni di italiani non le pagano, di che cosa parlano? Della scuola. Un bel argomento secondo me di distrazione di massa, ma va benissimo. Allora, quelle della sera, titolo d'apertura, stranieri in classe, via il decreto, La Stampa, prima pagina, scuola, tetto per gli stranieri. Il Resto del Carlino, tetto agli studenti stranieri, obblighi ai multi e genitori. Il Messaggero, studenti stranieri, arriva la stretta. Il Giornale, la nostra scuola. Il Manifesto, libro e moschetto. Avvenire, a scuola d'italiano. Il Mattino, scuola, tetto agli stranieri, genitori a lezione d'italiano. Immagino i genitori stranieri, anche se secondo me moltissimi genitori italiani avrebbero ben bisogno di lezioni di italiano. Anche molti giornalisti, anche molti conduttori, anche molti conduttori radiofonici, a cominciare dal sottoscritto. Ma detto questo, il Domani, lezioni di italiano e multe al burka. Tutto questo, il decreto Meloni sulla scuola, un decreto per il quale mi sento di dire: vieni avanti, decretino. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: Esplosivi, Green Day, Rock and Roll al Fulmicotone, I'm Never Gonna R.I.P.
1: E al Fulmicotone noi salutiamo anche il nostro Antonello Piroso per questa ultima puntata della settimana. Tra l'altro chiudiamo praticamente il mese con lui. Buon weekend, Cavaliere Nero!
2: Allora, diceva il filosofo Benedetto Croce, ogni mattina il buon giornalista deve dare un dispiacere a qualcuno. Anche oggi credo di essermi fatto molti amici. Passate un bel weekend sereno e pacato con chi amate. Ci risentiamo lunedì, siete la Resistenza. Ciao.
0: Ciao Antonello.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.

0: www.amazon.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
4: Mm-hmm.
3: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
4: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
16: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
17: Virgin Classics 1970.

0: Mitici, indimenticabili Creedence Clearwater Revival, l'apice del loro successo nel 1970, quell'anno usciva Cosmos Factory, dal quale abbiamo tratto Up and Around the Band che avete ascoltato su Virgin Radio. 1970 anche il concerto Oakland Coliseum, un mega spazio dove si sono esibiti, e in una dei momenti più importanti della loro carriera. Non erano un'eccezione i mega concerti anche allora, ma a parte l'Isola di Wight o che ne so io, Woodstock, i mega concerti non erano tantissimi allora. Adesso la cosa paradossale è che si è capovolta la situazione, nel senso che tanti mega concerti, e c'è una crisi che sembra quasi irreversibile degli spazi piccoli dove poter suonare. I locali fanno fatica a campare, dove c'è live music. Ieri sera era un concerto dove eravamo in quattro gatti. I concerti migliori, punto di vista assolutamente personale, come spazio, li ho vissuti in location da 500, 600, 700 persone.
1: Facciamo il Palalido. È da un po' che non mi parli del Palalido. Ecco, vogliamo nominarlo sto Palalido benedetto? Ecco.
0: Mi prendi in giro, ma è così. È così.
1: E lo sapevo che stavi per parlare del Palalido.
0: No, tu dovresti invece parlare della nuova spazio.
1: Adesso
0: che,
1: te lo dico io, altro che Palalido. Andiamo.
0: Che è proprio di 600 persone.
1: Allora andiamo a Londra. Ti ricordi la centrale immortalata sulla copertina di Animals dei Pink Floyd?
0: 1970 anche quella.
1: Oh, la Battersea Power Station, nella centrale elettrica 77. In disuso sulle rive del Tamigi, che adesso un gigante dell'high tech californiano trasformerà in una sala da concerto e studio di registrazione, con l'inaugurazione il prossimo 28 settembre. Struttura, pensa, con per 600 persone, 48 altoparlanti, un sistema di audio spaziale e servirà secondo me per deliziare l'ascolto di chi...
0: E non hanno fatto uno spazio mega.
1: Beh,
0: 600 posti.
1: Per l'audio spaziale direi che è la dimensione giusta per apprezzare i grandi album.
0: Chissà che esperienza.

0: A Different Kind of Happiness, questi erano i Nothing But Thieves. Tra l'altro io ricordo una loro bellissima versione orchestrale di Impossible, registrata agli Abbey Road Studios qualche anno fa, era il periodo del Covid, e penso ai Beatles, perché prima parlavamo di questo studio che è stato allestito con 48 altoparlanti in audio spaziale da un gigante della California, la Battersea Power Station di Londra. Beh, ho ascoltato Now and Then 3 anni fa in audio spaziale qui a Milano. Tutta un'altra storia, ragazzi. Pazzesco.
1: Riscopriamo l'hi-fi, dai.
0: Tu torna indietro, invece. Io porto avanti e te con l'hi-fi.
1: La qualità del suono hi-fi non è più apprezzata come un tempo. Questo è un dato di fatto. Ne parleremo magari
0: lunedì.
1: Riposiamo nel weekend?
0: Direi proprio di sì.
1: Bene,
0: eh.
1: Buon viaggio a Roma.
0: A voi,
1: ciao.
0: Buon weekend.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
11: It's 9 a.m.
8: TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Ester Roletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio. Il premier israeliano rivendica la risposta militare agli attacchi del 7 ottobre 2023. L'aula si svuota. Fuori del palazzo di vetro accese proteste pro-PAL. La polizia ha arrestato 100 dimostranti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. L'allerta della CIA su possibili attacchi russi con droni contro l'Italia non trova conferma, tranquillizza Guido Crosetto, in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della Difesa. Il parco del Colosseo resterà chiuso sino a domani in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'impalcatura durante lavori notturni di illuminazione. La procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone accusate di omicidio colposo. Calcio, Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per il CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica ramo Casalecchio si resta in coda per traffico intenso tra Casalecchio Stadio e il bivio per la A14 verso quest'ultima. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, code tra Prato Ovest e l'Autosole verso Firenze. E un veicolo in panne a causare code sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A10 dei Fiori verso Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, code per incidente tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, in direzione Bologna. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 554 Cagliaritana a Monserrato, in direzione Lungomare di Cagliari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
17: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno amici, è venerdì, è il 25 settembre, siamo nel 2026, 9:04 minuti, si comincia ultima puntata della settimana, ma sarà una puntata proprio carica, ricca, un sacco di cose da raccontarci. Come state? Dormito bene? Avete fatto sogni d'oro? Oggi la domanda è più ficcante che mai, perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e io e Toki, con grande sforzo cerebrale, abbiamo pensato ad una domanda per voi, ma non subito, tra poco scatta la domanda sui sogni. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, parleremo di tanti anniversari importanti, uno riguarda U2 di sicuro, poi ricorderemo il più grande batterista del mondo, Bonzo, John Bonham, che veniva a mancare proprio quest'oggi, e poi abbiamo, dai, tanti aggiornamenti come sempre. Direi che è tutto al posto giusto, ci siamo amici, io sono pronta, voi siete pronti oggi?

0: Testimonial, Lenny Kravitz, uno dei nostri rock ambassador. Mi è venuto in mente adesso, mentre andava il pezzo, avete visto sul profilo Instagram di Lenny Kravitz mi viene da dire la Barbie, il Ken Lenny Kravitz, vestito preciso come lui, e c'è proprio in questo video Lenny Kravitz che prima mostra questo Ken Lenny e poi si veste esattamente come lui e viceversa. Sono molto carini. Bene, oggi giornata mondiale dei sogni, è il 25 settembre. Io così banalmente pensavo giornata dedicata a quello che si sogna di notte, in realtà è un po' più ficcante il discorso, cioè è la giornata dedicata a rendere concreti quelli che sono i nostri desideri, ok? Però io voglio navigare nel cuore della notte e abbiamo una domanda per voi. Forse ci è già capitato in passato di andare a raccontarci questa cosa qui, ma è sempre molto divertente. Mi dite quella volta che avete sognato uno dei vostri idoli della musica, magari avete bevuto un caffè insieme, magari ci avete fatto all'amore, magari avete suonato sul palco con la band dei vostri sogni. Dai, sono curiosa. Io lo racconto subito, ho sognato una sera di essere in un pub inglese a bere una birra insieme a Robert Plant, ma la cosa pazzesca, anche abbastanza forse così normale, non troppo pazzesca, cioè lui parlava in italiano, proprio preciso a questa conversazione in italiano, quindi l'ho trasformato in un Roberto Pianta italianissimo. Dai, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, quella volta che avete sognato il vostro mito musicale. Adesso Real Wild Child, lui è Iggy Pop.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Nova 10, Royal Blood, Implacabili. Con questo singolo e con il disco tutto che ascolteremo, hanno detto non molla un attimo, dalla prima all'ultima traccia sarà veramente una mina. Oggi giornata mondiale dedicata ai sogni, nel senso di avere un sogno, un desiderio e poterlo concretizzare, ma noi in realtà stiamo viaggiando nei sogni della notte, cioè se vi è mai capitato di sognare il vostro così idolo musicale, magari avete fatto qualcosa insieme a lui. Per esempio, c'è chi ha fatto all'amore con Avril Lavigne e dice: imbarazzante. Come mai imbarazzante? Cioè, già che sei in un sogno, rendilo divertente, non imbarazzante. Qualcuno dice: ho sognato, senti questo è specifico, di suonare insieme a Aerosmith una versione acustica di Genius Got a Gun seduti al bancone di un pub. Alteria, io ho sognato di essere il chitarrista dei miei idoli, ovvero gli Oasis, e bevevamo birra sul palco durante un concerto. Direi tutto giusto, assolutamente, ma vorrei sentire anche la vostra voce, vai.
1: Buongiorno a tutti, io ho sognato Springsteen tante volte, ma ricordo un sogno particolare ed è questo. Lui e Patti Scholfa erano ospiti a casa mia prima del concerto, perché avevano bisogno di privacy e quindi si erano rivolti a me.
2: Vabbè. Ciao Alteria, io anni fa ho sognato Billy Joe Armstrong dei Green Day sul divano di casa mia, che mi chiedeva scusa in italiano perfetto per non aver suonato a Bologna nel 2012.
0: Ma pensa te. Senti, a proposito di David Bowie, nel 72 Ziggy Stardust, traccia d'apertura di quell'album Five Years, dove lui racconta: mancano 5 anni alla fine del mondo. Scrisse quel testo perché aveva sognato che suo padre diceva a David Bowie: guarda che hai 5 anni di vita e non volare, non prendere l'aereo perché potrebbe essere pericoloso. E da lì effettivamente Bowie cercò di evitare il più possibile di andare sopra degli aerei, però tutto arrivò da un sogno. Rebel Rebel, lui e David Bowie.

0: Abel David Bowie, tra poco vi racconto del sogno fra me e Toki. Raccontiamo anche i nostri sogni notturni. Restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family?
12: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Athena, scontato del 35% a 2,19€.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
18: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
17: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
17: Giusti discount.
19: E ormai non vale più.
17: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

Humankind, Coldplay. Beh, parlando dei vostri sogni, un'amica ha scritto: una settimana fa ho sognato di incontrare Chris Martin e dei Coldplay, era un mio amico, mi prendeva per mano e mi portava sul palco insieme alla band. No, Tocchi, voglio raccontare di un sogno strano che ho fatto che riguarda me e te. Eravamo ad una sorta di carnevale tipo Rio de Janeiro, sapete, piazze, vie piene di persone con i carri, e io e Tocchi eravamo stati contattati per fare la trasmissione radiofonica da uno di questi carri in mezzo a tutte queste persone. E il sogno era che l'incubo più che altro, non riuscivamo in nessun modo a raggiungere il carro e la diretta doveva partire da lì a pochi minuti e noi disperati: non arriveremo mai. Non so se vogliamo interpretare questo sogno, adesso ci facciamo su un lavoro. Invece provate a pensare, momento quizzettone, provate a rispondermi, perché tra poco vi voglio parlare di un luogo iconico che compare anche su una copertina molto famosa di una band stratosferica. È uno tra gli edifici in mattoni più grandi nel mondo. Dai, vi dico questo, si trova in Inghilterra. Vediamo se mi sapete dire di che edificio stiamo parlando. Troppo facile, Tocchi. Vabbè, che ne sai, dai, tu stai lì a svegliare i cervelli dei nostri ascoltatori alle 9:32 minuti del mattino. Mentre ci pensate, arriva la voce di Skin, gli Skank Nancy, questa è Lately.

0: Simple Minds, Beginner Boys, 9:39 minuti, è partito il momento quizzettone. Qualcuno dice che io in realtà ho pronunciato il momento puzzettone. No ragazzi, quizzettone, quiz. Vi ho chiesto qual è quell'edificio famoso nella storia del rock, presente anche su una copertina, tutto fatto in mattoni. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, Maurizio da Roma. Battersea Power Station, Pink Floyd, Animals.
0: È proprio così, è il Battersea Power Station, centrale elettrica con le quattro ciminiere bianche che compare dai sulla copertina dei Pink Floyd del 77, appunto Animals. L'abbiamo visto tutti questo luogo. Quando si arriva a Londra, atterri a Heathrow, prendi il trenino e vedi questa struttura. La vedeva all'epoca anche Roger Waters, che disse: la mettiamo in copertina. E effettivamente così è stato. Perché vi parlo di questo posto? Perché sabato sera, dentro la Battersea Power Station, inaugura un nuovo spazio dedicato ai concerti. Non si sa ancora quale band si esibirà per prima, però una bella sala concerti per 600 persone, anche uno studio di registrazione pazzesco, quindi insomma nuovo luogo dove vedere live, e questo non ci dispiace mai. Andiamo avanti con la musica, loro sono i Red Hot Chili Peppers.

0: Chili Peppers, bella bella bella questa canzone, già in atmosfera autunnale. Restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su

0: Bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Classics
14: 1968.

omaggio in qualche modo a Elvis Presley anche nel modo di cantare Elvis, che è stata la scintilla dei Beatles di sicuro quando sono nati, si sono messi insieme come band. Noi insieme fino alle 11, Morning Glory, adesso Leave Me Behind, questi sono i Nickelback.

0: Batman e Metallica a chiudere la prima ora di Morning Glory. Restiamo insieme e torniamo con il nuovo singolo degli U2
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
0: Avvicinatevi, portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa. Lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d'argento. Queste parole non sono mie, ma sono di Bono Vox. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo degli U2. Fateci sapere cosa ne pensate. Si intitola Silenzio. Siete su Virgin Radio. We'll be right back.

Silenzio, YouTube, quella voce di Bono Vox sussurrata nell'orecchio mi ha fatto venire il brividino, posso dire? In the silence, the devil rock and rolls. Bello questo brano, mi piace parecchio, è il ritorno degli U2, già avevano anticipato un po' di musica nuova, a questo punto aspettiamo il nuovo disco per intero. Oh oh oh, lo sapete, quando noi ascoltiamo musica nuova voi diventate critici musicali, quindi mi dite per favore che vibe vi ha dato questo ritorno degli U2 con questo singolo, tra l'altro in una data non casuale, perché come già vi anticipavo ieri, oggi è il 25 settembre e il 25 settembre del 76, 50 anni fa, loro per la prima volta, ragazzini piccolini, si incontravano nella cucina del batterista a casa della mamma di Larry Mullen per fare le prime prove, insomma il primo provino, audizione, capire se potevano mettersi insieme come band, e lo hanno fatto e hanno veramente scritto un capitolo importante della storia del rock. Va bene amici, dai, 342 41 41 411, vi aspettiamo con saluti, recensioni e quello che vi pare. Arrivano i Cult.

On Stars, 10 e 12 minuti, Morning Glory, buongiorno amici, come state? Io sono Alteria, c'è Toki in regia. Allora, abbiamo ascoltato il nuovo singolo Silenzio degli U2, oggi festeggiano 50 anni dall'inizio della loro carriera, il loro primo incontro. Tanti messaggi, Toki, per quanto riguarda questo nuovo singolo, ne pesco uno. Dice, sono un fan storico degli U2, Silenzio è una scarica di adrenalina pura, dopo 50 anni hanno sempre la stessa essenza meravigliosa, super fan si sente da questo messaggio. Invece so che ci sono tanti fan dei Linkin Park all'ascolto, so che ci sono tanti fan di Chester Bennington che hanno abbracciato e accolto l'arrivo di Emily Armstrong. Ieri ho avuto occasione di guardare in anteprima Linkin Park Unshutter, che arriverà nei cinema dal 30 settembre al 3 ottobre, ed è questo documentario che racconta la bella rinascita dei Linkin Park dopo la dipartita di Chester Bennington. Recensione facile, ho pianto, cioè proprio bello da un punto di vista umano vedere come pian pianino dopo il dolore sono riusciti i membri del Linkin Park, prima ancora dell'arrivo di Emily Armstrong, a trovare un modo di comunicare tra di loro, condividere il dolore e poi dirsi ok, forse siamo pronti, riproviamo. E poi arriva questo personaggio super così pieno di entusiasmo e di voglia di spaccare, che è Emily Armstrong. E insomma, la storia è davvero molto bella. Linkin Park Unshutter, andate a vederlo perché secondo me merita tantissimo. Adesso un grande classico, 1972, è Neil Young con Out of Gold.

0: Art of Gold, Neil Young, e noi restiamo insieme. Tra poco parleremo del batterista più grande di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
11: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
12: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
10: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
13: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
10: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
14: vera. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Verde. Rosa.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
22: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
23: E tu, Acutis,
24: che cosa vorresti fare nella vita?
25: Essere originale, non una fotocopia.
26: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
29: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
30: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

Waiting on a War, Foo Fighters. Non ho acceso il microfono, scusate, succede, no? Perché stavo facendo air drum nell'aria, pensando a come suona Dave Grohl, batterista potentissimo, partito con i Nirvana, adesso leader dei Foo Fighters, batterista che si è lasciato di sicuro ispirare dal batterista dei batteristi. Parliamo di Bonham, il dio dell'Olimpo, batterista dei Led Zeppelin, che purtroppo ci lasciava quest'oggi, il 25 settembre del 1980, nessuno suonava come lui. Meraviglioso Bonzo, grandissimo Bonzo. Questa è Moby Dick, che è così famosa per il suo lungo assolo di batteria. Pensate che dal vivo, con i Led Zeppelin, poteva durare questo solo fino a 20 minuti e a un certo punto buttava via le bacchette della batteria, iniziava a suonare anche con le mani, quasi spellandosi le nocche delle mani da quanto ci dava dentro su questa batteria. Meraviglioso. Pensate a un piccolo Bonzo che inizia a casa da bambino con barattoli secchi, aveva delle pentole, questo è stato il suo modo di scoprire la batteria. Sentiamolo ancora un po'. Lui, il battito del rock, battito dei Led Zeppelin, che poche settimane dopo la scomparsa di Bonzo decidono di sciogliere la band. Cioè, noi senza di lui eravamo talmente amici, uniti, non riusciamo ad andare avanti. E la cosa che mette un po' il brividino è che quando li rivedremo insieme, le Zeppelin, nel 2007, decidono di fare questo grande regalo a tutti i fan delle Zeppelin. Lo fanno mettendo dietro le pelli della batteria Jason Bonham, il figlio di Bonzo, quindi rimangono in famiglia. Va bene, ho visto che sui nostri social c'è un bel ricordo a Bonzo, quindi andate a vedere gallery e articoli su John Bonham. Si continua con la musica fino alle 11, casa nostra, Morning Glory. Io sono Alteria, c'è Toki in regia, Pock Life, loro sono i Blur.

0: c'è niente di male con l'essere un perdente. Tutto dipende da quanto bravo sei nell'esserlo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

Marianne Fontaine's DC, mi piace perché avete apprezzato parecchio il momento dedicato a John Bonham. Abbiamo ascoltato un pezzettino del suo solo in Moby Dick. Guarda, per chiudere il cerchio, dato che abbiamo detto che Bonzo Bonham è stato il batterista di riferimento, beh, un po' di tutti, ma nello specifico abbiamo tirato in ballo Dave Grohl, chissà se è una coincidenza o no. Il 25 settembre, quindi stessa data purtroppo della dipartita di Bonzo, era il 1980, ma il 25 settembre del 1990, 10 anni dopo, Dave Grohl farà la sua audizione per entrare come batterista dei Nirvana. Guarda che incastro particolare di date. Parlando di date, 16 di ottobre arriva Dopamine Chambers, nuovo album dei Fontaine's DC che abbiamo appena ascoltato, e poi sappiamo che arrivano anche dal vivo il 26 ottobre, lo ricordiamo, a Bologna, un concerto firmato Virgin Radio, e c'è tanta attesa per questo super live. Si continua R.E.M.

0: Insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: E ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
20: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
21: Mm-hmm.
20: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
23: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Virgin Classics
25: 1971.

lui e Bonzo, ma in qualche occasione hanno passato delle serate, delle bevute insieme, se la sono raccontata su, ovviamente lui grandissima stima per il suo modo, il suo linguaggio alla batteria. Perché non erano migliori amici, tra virgolette? Perché i ritmi di lavoro, di tour, di date erano così folli all'epoca che facevano anche un po' fatica poi a incastrarsi effettivamente. Però voi pensate di trovarvi a un tavolino con Ian Paice e Bonham, quindi Led Zeppelin di Purple, e questi due che se la chiacchierano, deve essere stato un qualcosa di magico. Siamo arrivati alla fine quasi di Morning Glory, chiudiamo l'ora con i Muse, Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar Muse, adesso la voce di Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Nirvana e di Lithium, uno dei singoli che lanciano al successo l'album Nevermind. Dalla posizione numero 144 in America nel settembre del 91 al numero 1 nel gennaio 92, grazie al suono, alla potenza e all'intenzione radicale e autentica della band di Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl, che cambia la storia del rock con canzoni come Lithium. Nel 1990, dopo l'esordio con Bleach, pubblicato dall'etichetta indipendente di Seattle Sub Pop, i Nirvana vanno a Madison, nel Wisconsin, per incontrare Butch Vig, che ha prodotto il primo album degli Smashing Pumpkins.

Registrano un demo nei suoi Smart Studios, poi lasciano la Sub Pop e su consiglio dei Sonic Youth firmano con una major. Il 17 aprile fanno un concerto a Seattle in cui suonò per la prima volta Smells Like Teen Spirit. Poi arrivano a Los Angeles, dove la nuova etichetta gli ha dato un budget, ma come ha raccontato Butch Vig, Kurt Cobain non vuole fare nulla che contraddica l'etica punk della band. Poca produzione, chitarre poco costose come le Fender Mustang e Jaguar che adorava, niente sovraincisioni delle tracce vocali, fino a quando Butch Vig lo convince dicendogli «le ha fatte anche John Lennon». Nasce così l'ultima grande rivoluzione rock, Nevermind. 12 canzoni che attraversano lo stato d'animo di una generazione, dalla rabbia furiosa di Smell Like Teen Spirit alla poesia struggente di Something in the Way, e mostrano al mondo la sensibilità e il talento di Kurt Cobain. Quando eravamo in studio niente ci poteva fermare, ha detto Dave Grohl. Non volevamo creare un movimento, non ci aspettavamo nulla, la musica che facevamo era il nostro modo di esprimerci. Dave Grohl ha ricordato Kurt Cobain con delle parole bellissime. Il suo successo era inevitabile, era uno dei più grandi autori di sempre. Chiunque scriva canzoni spera di comunicare con il pubblico ed essere capito. Forse non era quella la sua vera intenzione, ma lo ha fatto meglio e più di tutti. Questo è Lithium in Nirvana.

0: Lithium, Nirvana 1991, loro all'interno di Long Plane Stories. Grazie come sempre a Paola Maugeri. Abbiamo finito la nostra settimana insieme, volati questi 5 giorni. Casa nostra dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, voi ditelo a tutti. Parola d'ordine, sberebem, vi auguro di passare uno splendido weekend, sempre in nostra compagnia, fare cose, vedere concerti, così che poi tocchi lunedì ci facciamo un po' raccontare cosa combinano gli ascoltatori di Virgin Radio. Nulla, vi lascio in compagnia di Giulia Salvi, Personal Giulia, poi tutti i programmi insomma che bene conoscete. Grazie a Super Toki, grazie a Michele Primi, grazie a voi. Un bacio, un abbraccio, lunedì mattina, ciao, d'Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
14: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
14: Sono le 11.
16: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
14: Personal Giulia.
1: Giulia.
14: Con Giulia Salvi.
17: Personal Giulia parte adesso e resta con voi fino alle 14. Come state, amici miei? Giulia Salvi al timone di Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ci potete anche guardare al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Thomas in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Tutti voi, amici miei, quante cose di cui parlare nelle prossime tre ore. 342-4141-411, ve l'ho promesso per tutta la settimana. Oggi è la giornata in cui sono anche generosa. Vi darò la possibilità di venire insieme a noi al concerto dei Simple Plan, al Fieri del Pop Punk Made in Canada, grandi amici della nostra radio. Ma partiamo con ordine, il boss Bruce Springsteen e questa è Radio Nowhere.

Radio Nowhere, lui è il boss, Bruce Springsteen 2007, parliamo proprio di lui, a Personal Jewel, di uno dei suoi singoli più famosi, Dancing in the Dark. Ora un nastro videomaster originale U-Matic da 3/4 pollice della versione accantonata del classico dell'era di Born in the USA è all'asta da Wax Poetics e include 4 diverse esibizioni. È un nastro da 18 minuti che proviene dalla collezione personale dell'ex presidente della Columbia Records, Al Teller, ed è offerto insieme alla targa che ha ricevuto, firmata dal boss, per celebrare i 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo di Born in the USA. Chiaramente tutto questo ha un fine molto molto nobile. Un'asta che è cominciata ieri proseguirà fino al 22 di ottobre, finché non si raggiungerà appunto il traguardo più alto a livello di prezzo. Il ricavato, dicevamo, sarà destinato a organizzazioni che finanziano programmi musicali pubblici per le scuole primarie e secondarie. Non c'è niente da fare, che il boss sia coinvolto direttamente o indirettamente, c'è sempre qualche bello scopo alla fine di queste iniziative. Rolling Stones su Virgin Radio, Jealous Lover.

Strange Love, Depeche Mode, 1987, il nostro rock ambassador Dave Gunn qui su Virgin Radio a Personal Giulia in questo venerdì che anticipa un weekend che certamente sarà bellissimo, anche se per alcuni di noi sarà un weekend in attesa del codice da parte degli Oasis per accedere alla vendita dei biglietti. Voglio essere appunto molto generosa e portarvi con noi ad un bellissimo concerto, quello dei Simple Plan, che tornano in Italia, lo fanno all'Alcatraz di Milano il prossimo 24 di ottobre. Due biglietti alla persona più veloce che prenderà la linea con la nostra linea verde 800 32 4330, 800 32 4330. Due biglietti per i Simple Plan a ottobre a Milano.

0: Howl, loro sono i Biffy Clyro, Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. 1, 2, 3, 4!
14: Sono un autodidatta.
15: Sei fantastico. Ah!
16: Perché lo tenete, mi chiedo io?
17: Musica!
18: Per me è super sì.
19: Anche per me?
20: Per me vale.
21: Anche per me?
22: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
25: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
26: Qualcuno ha detto Just Eat.
27: Due verticale, trekking sull'Etna.
28: Escursione.
27: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
28: Aperitivo.
27: E un inverno imperdibile?
28: Vacanza con Costa.
27: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
29: Dici che lo conosco?
30: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
29: Ah, quello naturale, senza additivi.
30: Bra.
29: DOP, solo carne italiana.
30: Esatto.
29: Il crudo.
30: E allora non lo conosci.
29: Perché non è crudo, è Parma.
28: Piacere, prosciutto di Parma.
31: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: You Learn, Alanis Morissette, Personal Giulia su Virgin Radio. Poco fa abbiamo aperto la nostra linea verde, andrà a vedere i Simple Plan gratis e accompagnato all'Alcatraz di Milano il 24 di ottobre. Ivan, ciao, come stai Ivan?
1: Ciao, tutto bene.
0: Da dove ci chiami?
1: In questo momento dal lavoro, quindi da Santa Croce sul Darno.
0: Ok, perfetto caro Ivan. Senti, sei fan dei Simple Plan, del pop punk, li hai mai visti dal vivo? Raccontami un po'.
1: Allora, dal vivo no, però li seguo, diciamo, e non mi dispiacciono, mi fa piacere andare a sentirli. Sono stato all'Arca tra 2 settimane fa a sentire Black Kiss e quindi ci ritorno volentieri perché è un bel posto.
0: Allora sei la persona giusta che si merita questo mega premio, perché sei un fan della buona musica dal vivo. Scegli chi portare con te, buon concerto dei Simple Plan.
1: Vabbè, sicuramente mia moglie, se
0: giusto.
1: No a casa non ritorno stasera.
0: Giusto, allora Ivan e signora, buon concerto da tutti noi di Virgin
1: Grazie
0: Radio.
1: Mille. Grazie.
0: Ciao.

Leave Out All The Rest. Loro sono i Linkin Park, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, e il nostro sito virginradio.it vi dà tutti i dettagli di Unshattered, il docufilm sui Linkin Park diretto dallo stesso Joe Hahn, il videomaker della band, che esce al cinema il prossimo 30 di settembre e ci resta fino al 3 di ottobre. A proposito di Joe Hahn, è stato intervistato dal nostro Andrea Rocca e il risultato lo trovate proprio sul nostro sito e su tutti i social di Virgin Radio. Un bellissimo modo per celebrare ancora una volta l'eredità musicale del grande Chester Bennington. Adorati dai fan dei Linkin Park sono loro, Bring Me The Horizon, pezzo del 2020.

0: Lost, I Bring Me the Horizon, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: D'Alessandra Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio. 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico. Ah!
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
21: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
22: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4 per 80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
26: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
27: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
28: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Virgin Classics
2: 1971.

Marley, Woman in Doors, 1971, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV, ultima puntata della settimana, e parleremo tanto degli U2 che oggi compiono i loro primi 50 anni di carriera e festeggiano alla grande con il nuovo singolo che è uscito ieri sera, ma soprattutto con tanti dettagli che riguardano il nuovo album di studio. Ma parliamo di cinema adesso, ma anche di un grande musicista, Johnny Depp, già negli Hollywood Vampires con Alice Cooper. Johnny Depp ultimamente si è dato anche alla scultura, è veramente un artista a 360 gradi, ma non dimentica certo il cinema. Se Pirati dei Caraibi 6 è ancora in forse, la star sta per tornare con il nuovo film Day Drinker, di cui è uscito il trailer proprio ieri. Ci sono Johnny Depp, Penelope Cruz e Madeline Klein che salpano per questa pellicola, nuovo thriller diretto da Mark Webb. Scritto da Zach Dean, il film è incentrato su una barista che lavora a bordo di uno yacht privato, Madeline Klein, la cui routine subisce una svolta quando incontra un misterioso passeggero interpretato da Johnny Depp. Ben presto i due si ritrovano coinvolti in una pericolosa figura criminale interpretata da Penelope Cruz, che fa la cattiva, e questa è una cosa bellissima. Tra l'altro già nel film, nel trailer, si vedono delle immagini molto molto interessanti della bravissima e stupenda Penelope. Day Drinker è un altro importante progetto cinematografico per Webb, noto soprattutto per 500 giorni insieme e i film della saga The Amazing Spider-Man. Il progetto segna anche una nuova collaborazione tra Johnny Depp e Penelope Cruz, che hanno già lavorato insieme in Blow, Pirati dei Caraibi oltre i confini del mare e Assassinio sull'Orient Express. Day Drinker esce in primavera, quindi per ora possiamo soltanto gustarci il trailer. Role Model su Virgin Radio, Joy.

0: Road Trippin', loro sono i Red Hot Chili Peppers. 1999, si chiude la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Arrivano anche le news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 11 e 58 minuti.
12: It's 11:58 a.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
13: Buona giornata da Federica Deboni. Dramma a Lucca. 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite nell'incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito. Le vittime sono un uomo di 65 anni e una donna di 73, in salvo un neonato. L'origine del rogo forse per cause accidentali. Nella notte a Torino è stato trovato un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia, tra le ipotesi quella dell'omicidio. Fermati per essere interrogati 2 ventenni. A dare l'allarme la madre di uno dei 2. Al 112 avrebbe detto: mio figlio ha fatto del male a qualcuno. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo scrive il New York Times, secondo cui il ministro iraniano Araghchi, a margine dell'Assemblea ONU, ha rivelato che l'Iran attende solo l'assenso degli Stati Uniti. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla Cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Because we can. Loro sono i Bon Jovi, 2013, a Personal Giulia. Parliamo ancora di aste, che io poi mi chiedo, ma uno di una chiave cosa se ne fa, anche se questa chiave è appartenuta a Sir Paul McCartney? La chiave della casa d'infanzia di Paul McCartney sarà presto messa all'asta il mese prossimo per una casa d'aste nel Gloucestershire. Tra quelle mura McCartney compose alcune delle prime canzoni dei Beatles insieme a John Lennon. La chiave, la lettera e la fotografia saranno in vendute insieme dagli auctioneer Dominic Winter di South Cern il prossimo 7 di ottobre, con una stima tra le 2 e le 3.000 sterline, prezzo che poi chiaramente potrà essere superato. McCartney si trasferì in quella casa popolare nel 55 con i suoi genitori e il fratello Mike. Purtroppo la mamma morì esattamente un anno dopo il trasferimento. Nel soggiorno della casa, McCartney e Lennon scrissero futuri successi come There's a Place e She Loves You, che è diventato poi il singolo più venduto di sempre nel Regno Unito. La chiave dell'abitazione fu ottenuta dalla fan americana Kathy Salt dall'allora occupante Ashley Jones nel 65. La Jones si trasferì nella casa dopo che McCartney e la sua famiglia se ne erano andati. Dice la Salt, che è un ex Beatlemaniac: spero che i miei tesori possano diventare qualcosa che qualcun altro custodirà con affetto. Ha deciso dopo 6 decenni che è tempo di disfarsi di questi ricordi. Esiste anche una piccola possibilità che la chiave sia appartenuta proprio allo stesso McCartney, perché la Jones all'epoca dichiarò di aver ricevuto 2 chiavi originali della casa, di conseguenza ci sono grosse probabilità. I Green Day, a Personal Giulia, I'm Never Gonna R.I.P.

Swede 16, Billy Idol 1986. E mi state chiedendo al 342-4141-4111, ma i codici degli Oasis arrivano o non arrivano? Amici miei, a me non è arrivato, a tanti miei conoscenti sì, però, cioè, la cosa sta funzionando, i codici stanno arrivando, qualcuno è già in possesso del proprio biglietto per il grande tour Live 27 dei fratelli Gallagher. Detto questo, amici miei, secondo me possiamo aspettarci, senza troppi problemi, lo dico io, ma penso che funzioni così, una nuova gettata di biglietti. Questo perché? Perché i biglietti per i codici che verranno inviati da qui a domenica devono essere comprati entro domenica. Ci sono tante persone che hanno coinvolto amici, parenti, e di conseguenza non è detto che tutti i codici vengano effettivamente riscossi con 4 accrediti a persona. Ci saranno tanti biglietti invenduti e di conseguenza, secondo me, già a partire da lunedì l'entourage degli Oasis potrebbe già tirare qualche somma e magari annunciare presto una seconda ondata di codici. Continuiamo a mantenere viva la speranza. Liam Gallagher, questa è One of Us.

0: Piano Bus 2019, Liam Gallagher a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.

0: house.fileni.it.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

Why Don't You Get a Job? Loro sono gli Offspring da Americana 1998, l'ho consumato, aveva i solchi, era anche una copia pirata, lo ammetto. Ragazzi, sono peccati di gioventù, d'altronde avevo soltanto 11 anni, perdonate la vostra Giulia Salvi, ora non lo farei mai, mai e poi mai, lo giuro. Cari amici miei, stiamo per ascoltarci Brandon Flowers, il leader dei Killers. Proprio ieri parlavamo di lui e della sua bellissima performance e dell'intervista molto divertente da Jimmy Fallon durante il suo spettacolo, il suo show americano. Vi consiglio di recuperare quell'intervista e quella performance. Proprio ieri sera però mi è arrivato proprio sui social online un video molto molto carino in cui Brandon Flowers suona la cover degli Oasis di Don't Look Back in Anger insieme al figlio 15enne Henry nella serata dell'11 settembre al Red Butte Garden di Salt Lake City durante il tour solista Treasure. Ad un certo punto Brandon dice: qua dietro le quinte c'è mio figlio Henry che ha solo 15 anni ed è un grandissimo fan degli Oasis, manco dei Killers. Vorrebbe tanto suonare insieme a me e insieme a voi pubblico una cover degli Oasis, e da lì appunto parte con la sua chitarra suonando Don't Look Back in Anger, e chiaramente suo padre Brandon canta magistralmente. Questo invece è il suo singolo Tiger's Blood, lui è Brandon Flowers.

0: Non sei figo se te ne stai in un angolo fumando sigarette e sorseggiando champagne tra una citazione di Kerouac e l'altra. Sei un figo se non te ne frega niente di quello che dice la gente e di come ti vesti. Sei figo se non fai il figo.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Like a Stone, loro sono gli Audioslave 2002. Personal Julia arriverà prima o poi l'album dei Soundgarden, l'altro progetto di Chris Cornell, e l'album postumo sono 8 tracce, questo è già stato confermato da Kim Tahil, alcune delle quali avevano già la registrazione della voce di Chris Cornell, altre invece avranno bisogno di un nuovo cantante che canti appunto questi pezzi scritti dal grande Chris prima di lasciare questo mondo. MGK, Machine Gun Kelly, Emo Girl.

0: C'è anche Willow in questa Emo Girl di Machine Gun Kelly a Personal Giulia, tra poco un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
18: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
2: E ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
20: Long Playing Stories.
21: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
22: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
21: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
23: Virgin Classics
24: 1968.

While My Guitar Gently Weeps, 1968, che bello questo classico dei Beatles, a Personal Giulia. E parlavamo poco fa, proprio qui su Virgin Radio, dell'asta che si terrà il prossimo 7 di ottobre in Inghilterra per la chiave della residenza in cui ha vissuto Paul McCartney da bambino, quei sobborghi nei quali ha composto anche grandi pezzi dei Beatles insieme al suo amico John Lennon. Parlavamo del fatto che sì, è una forma di collezionismo un po' particolare, cioè bramare la chiave di una casa, tra l'altro senza la certezza che quella chiave sia poi stata brandita da Paul McCartney. Non è detto che fosse effettivamente quella che lui teneva in tasca quando doveva rientrare a casa. Gli Editors su Virgin Radio, 30 ottobre la data di uscita del nuovo disco, l'ottavo della carriera della band inglese, Surface Echo and Sound. Ieri sera Tom Smith, il leader della band, e il tastierista Elliot si sono esibiti in un breve showcase acustico a Roma, e il nostro Francesco Allegretti al momento in treno li sta raggiungendo. Ci sarà la band al completo per una bella intervista in cui si spera che ci verrà svelato qualche dettaglio in più sull'uscita del nuovo disco. Poi noi gli Editors li aspettiamo il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano, live marcato Virgin Radio, ma già totalmente sold out. Seriously è il nuovo singolo degli Editors.

0: Avador, gli Smashing Pumpkins chiudono la penultima ora della settimana di Personal Giulia on air fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
5: It's 12:58 p.m.
3: Style Rock.

Nina Persson con i Manic Street Preachers, Your Love Alone is Not Enough. 2007, Personal Giulia su Virgin Radio, ultima puntata della settimana, ultima ora della settimana. Tra poco parleremo del nuovo disco degli Yiu, ci ascolteremo anche il nuovo singolo, tra l'altro, e parleremo ancora di musica nuova dell'album di Tom Morello e di un singolo che era attesissimo e che ha un messaggio politico anche molto molto forte in un paio di settimane, tra l'altro, dove a riguardo è successo di tutto sui grandi palchi della musica a livello internazionale. Ne parliamo dopo in Nothing But Thieves. È uscito finalmente in tutti i negozi e in tutti i formati il nuovo disco della band di Connor Mason, si chiama Stray Dogs, in arrivo anche per una data italiana il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Ieri sera Alteria ce l'ho fatto ascoltare in anteprima esclusiva con anche l'intervista realizzata insieme alla band. A Different Kind of Happiness è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.

It's the end of the world as we know it. Loro sono gli R.E.M. 1987 a Personal Giulia, ultima ora insieme. Ebbene sì, amici miei, e sono sul nostro sito virginradio.it. Ancora qualche biglietto rimasto, sono proprio gli ultimi, ragazzi, perché il concerto non è sold out. Oltre, sto parlando della prima delle tre date italiane dei Fontaines D.C., quella che arriva a breve, quella del 26 di ottobre. Poi le altre due riguardano la prossima estate. È ancora attivo il contest che vi dà la possibilità di portarvi a casa una coppia di biglietti. Buona fortuna, amici miei. Il 2026 ha visto in Italia anche un trionfale ritorno dei Four Horsemen. Sono i Metallica, questa è Too Far Gone.

0: Metallica con Too Far Gone, a Personal Giulia, tra poco Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
7: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
16: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
15: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
17: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
23: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
24: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
25: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
26: Hai già provato Buono Premium?
27: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
28: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
29: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
30: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Always on the Run, lui è Lenny Kravitz, a Personal Jewel su Virgin Radio. In queste settimane si è parlato tanto del caso che ha coinvolto Macklemore ed Ed Sheeran, di quanto la musica debba o non debba essere uno strumento di pace, un veicolo per messaggi importanti dalla bocca degli stessi artisti. E allora continua a far parlare di sé anche il rock militante di Tom Morello, che questa cosa tra l'altro l'ha sempre fatta. È uscito Unconquered, il duetto del chitarrista col gruppo che considera erede dello spirito anti-establishment dei suoi Rage Against the Machine, in ICAP. La canzone contenuta nell'album è del chitarrista Everyone Gets Everything They Want, uscito stanotte, visto che venerdì citiamo un disco così importante, visto che è giornata di uscite discografiche. All'interno dell'album ci sono ospiti come Serge Tankian dei System of a Down, fino ad arrivare al figlio dello stesso Tom Morello, Roman, 15 anni, con cui suona da tempo. Se ne avete abbastanza, questo è il disco per voi, ha detto Morello. Il pezzo più atteso era proprio Unconquered, dice Tom dei ICAP. Quello che stanno facendo con la loro arte è ciò che probabilmente le persone dovrebbero fare di più nella vita: sfidare il potere dicendo la verità. Ci sono anche gli Amazons su Virgin Radio, Blood on the Bone.

Last Night, loro sono gli Strokes, 2001 a Personal Giulia, si avvicina la loro data italiana, quella a supporto del nuovo album. Il prossimo 17 di ottobre Unipol Arena, Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. Fino alla scorsa settimana anche noi sul nostro sito virginradio.it vi abbiamo regalato i biglietti e ce n'è ancora qualcuno sparso qua e là nelle dirette di Virgin Radio fino a domenica compresa, quindi non tutte le speranze sono appunto vane, visto che ancora qualche piccolissimo biglietto qua e là ci è rimasto, quindi buona fortuna amici miei. Greta Van Fleet, tra poco parliamo degli U2, intanto questa è The Falling Sky.

0: The Fallen Sky 2023 per Greta Van Fleet su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
16: Mm-hmm.
15: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
20: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
1: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
22: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
23: Essere originale, non una fotocopia.
24: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
26: VirginRadio.it. Stay connected.
27: Virgin Classics
28: 1976.

Detroit Rock City, loro sono i Kiss, è un classico del 76, da un classico finalmente al nuovo lavoro degli U2. È ufficiale il nuovo album di Bono e soci, si intitola Carnaval de Luz e uscirà il prossimo 13 di novembre. È il primo album di inediti del gruppo The Songs of Experience del 2017, se lasciamo da parte i due EP Days of Ash e Easter Lily usciti quest'anno. Nella tracklist spicca Torn, duetto tra Bono e Dolly Parton scritto dagli U2. Dolly Parton, star leggenda del country, scomparsa lo scorso mese di agosto qui in una delle sue ultime interpretazioni. Il disco è prodotto da Jackknife Lee. In silenzio però c'è anche la produzione aggiuntiva di Ryan Tedder dei One Republic. Poi all'interno del disco ci sono anche Brian Eno, Martin Garrix e Daniel Lanois. I testi toccano temi come spiritualità, amicizia, libertà e resistenza di fronte a forze oscure. Il titolo dell'album è il sottotitolo della prima canzone, Go. Non ci sono per ora purtroppo notizie ufficiali sull'atteso tour della band. Tolta la residency allo Sphere di Las Vegas, i quattro non fanno concerti in giro per il mondo dal lontano 2019. Voci di corridoio parlano del tour per l'estate del 2027. Dice Bono Vox, ci saranno chitarre a tutto volume nel disco, bassi profondi, ritmi estatici e sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d'argento, perché lì vicino, appena fuori dal nostro carnevale di luci, ci sono creature di ogni tipo. La stessa immaginazione che ci dona la creatività può anche dare vita a mostri. Così alziamo il volume dei tamburi, accendiamo un fuoco più grande. Io non ci ho capito niente, però siccome è Bono degli U2, diciamo che mi fido. Silenzio è il nuovo singolo degli U2.

0: Silenzio, come lo dicono gli YouTube, questo è il nuovo singolo che anticipa l'album Carnaval de Luz che esce il prossimo 13 di novembre e ci sono molti versi in lingua spagnola all'interno di questo album, 12 tracce appunto, ne abbiamo già parlato, 50 anni di carriera festeggiati proprio oggi. Perché, amici miei, come si calcola la nascita degli YouTube? La nascita della band è calcolata risalendo al settembre 1976, quando Larry Mullen Jr. ha apposto un annuncio in una bacheca della Mount Temple Comprehensive School. Batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni dopo, quei quattro sono ancora in splendida forma, stanno per pubblicare un nuovo disco, ma soprattutto stanno per tornare in tour. Bono Vox lo ha detto più volte, questo tour ormai è una vera e propria promessa, manca soltanto l'annuncio ufficiale. Il prossimo disco, aveva detto, è un disco che suona forte e che nasce per essere suonato ad alti volumi negli stadi di tutto il mondo, quindi sì, torneremo e lo faremo il prima possibile. Noi pensiamo già ai grandi stadi italiani e speriamo davvero che ci siano anche più date riservate al nostro paese. È il momento di Long Plane Stories con Paola Maugeri su Virgin Radio, che ci parla dei Blink-182.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Blink-182 e dell'evoluzione del loro suono nel 2003 con un album che si intitola semplicemente Blink-182 e viene lanciato con un singolo decisamente sorprendente per una band come loro, I Miss You. Cosa è successo? Scherzano i Blink-182 nelle interviste. Abbiamo ascoltato i Cure e abbiamo guardato i film di Tim Burton e ora siamo una band diversa. Nel 2003 Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker affittano una villa a San Diego e la trasformano in uno studio di registrazione. Ognuno di loro ha fatto dei progetti solisti, dalle band rap rock Transplants, formata da Travis Barker con Tim Armstrong dei Rancid, ai Boxcar Racers di Tom DeLonge. Hanno fatto esperienze ad ascolti diversi, di solito per registrare un album ci mettono al massimo 3 mesi, ma per realizzare il loro quinto disco restano in studio 9 mesi. Persino a scrivere una lettera al loro nuovo punto di riferimento musicale, cioè Robert Smith The Cure, che si prende il tempo per rispondergli con un incoraggiamento meraviglioso. Nessuno conosce il vero potenziale di una band, nessuno sa che tipo di canzoni scriverete in futuro. Seguite la vostra ispirazione. Il suono dei Blink-182 è sempre pop punk veloce e divertente. La vera novità è il singolo I Miss You, che entra nella top 10 in classifica in Inghilterra e vende più della loro hit di maggior successo, e cioè All the Small Things del 1999. Tom DeLonge ha detto di essersi innamorato di un pezzo dei Cure dell'83, The Love Cuts. Travis Barker vuole assolutamente fare un omaggio alle atmosfere del suo nuovo film preferito, e cioè Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Mark Hoppus sorprende tutti suonando il contrabbasso nel videoclip e Blink-182 scrivono quella che loro stessi hanno definito la nostra prima vera canzone d'amore. Questa è I Miss You.

0: 13 giugno, Ippodromo SNAI, San Siro, Milano, iDays. Questa è l'unica data per ora italiana dei Blink-182 ed è già sold out. Era la loro I Miss You, raccontata dalla nostra Paola Maugeri con un nuovo episodio di Long Plane Stories, che torna con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17.50. Per riascoltare tutte le pillole, anche questa, vi basta andare sul sito virginradio.it oppure potete utilizzare la nostra app, grazie alla quale ci potete portare davvero, davvero ovunque. Invece la nostra Paola, ho visto dei movimenti strani, è andata a Dublino, insomma l'ho seguita, secondo me sta combinando qualcosa per la radio, ma non posso dire assolutamente nulla. Io saluto e ringrazio Thomas per la regia di oggi e come sempre Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi amici miei, che sia un magico weekend. Vi lascio con Ringo Revolver, Personal Giulia, torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Long Playing Stories.
14: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
15: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
14: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 14.
18: It's 2 p.m.
17: Revolver, in collaborazione con
19: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre l'ultima puntata della settimana Revolver qua su Virgin Radio. Un saluto da Ringo e un saluto dalla regia da Super Toki.
1: Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Siamo sempre sulla cresta dell'onda. Allora, carichissimi, weekend eccezionale. Poi da oggi a Roma si apre l'Eternal City Custom Show al gazometro. Quindi arrivo anch'io a Roma, quindi ci incontreremo con un sacco di motociclisti. Ma poi vi ricordo che sul nostro sito ci sono in palio i biglietti per il concerto sold out dei Fountain DC 26 ottobre a Bologna, Unipol Arena. Parleremo di sport col Bonzo, che anche oggi è in giro per Londra, che io non so cosa sta combinando in Inghilterra. Vabbè, poi vediamo di sentirlo. Vabbè. Parleremo con lui di notizie varie anche da Londra, ma guardavo la macchina del tempo di Virgin Radio. Oggi 25 settembre del 55 nasceva Stephen Severin, il mitico bassista di Siouxsie and the Bad Chaser.

Spellbound, Confused in the Banshees, l'album Juju del 1981, iniziato Revolver. Siete con Ringo, 342-41-41-411. Potentissimi, si corre oggi anche perché ci sarà la Formula 1 domani, perché è di sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria zero, quindi si corre sul circuito cittadino di Baku in Azerbaijan. Poi avremo questo weekend la Superbike che si corre a Cremona. Vediamo un po' se ci sarà l'incoronazione di Nicolò Bulica come campione del mondo 2026. E poi c'è l'Eternal City, come vi dicevo prima, fine a domenica venite a cercarmi a Roma a Eternal City Motor Show al gasometro, 3 giorni imperdibili dedicati al mondo delle due ruote a 360 gradi, custom, choppers, Moto Guzzi, BSA, insomma venite a trovarmi, starò lì in giro per il gasometro, ragazzi. Attenzione, direi andiamo in, abbiamo iniziato con l'Inghilterra di Susie and Banshees, Bonzo in giro per Londra, andiamo con l'America adesso, River Cuomo e suoi Weezer, We Might As Well Be a Stranger.

Pettina Heartbreakers, American Girl, classicone, ha molto amato in America questa canzone, American Girl. Stiamo parlando del 1976, il mitico Tom Petty, prima i Weezer, prima Siouxsie, siete con Ringo, questo è il Revolver. Vi ricordo già che ci sono i venerdì e tutti i venerdì e il sabato, naturalmente alle 23, qua su Virgin Radio abbiamo il Rock Party, tre ore che ho scelto che vanno dal rockabilly al punk, al folk, alla new wave, al gothic, e tutte mixate da Super Toki. Allora, io direi abbiamo la novità, l'album si chiama Dead Company, l'album dei Royal Blood, e questa è 10 over 10.

0: Royal Blood, Virgin Radio, Royal Blood, Revolver, voi siete con Ringo, io vi mollo pochi secondi, poi torneremo naturalmente a Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, torneremo con un classico di Jim Morrison and the Doors.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
16: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
15: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
18: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
15: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
19: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
24: 1, 2, 3, 4!
25: Sono un autodidatta.
26: Sei fantastico.
27: Perché lo tenete, mi chiedo io?
28: Musica!
29: Per me è super sì.
30: Anche per me?
31: Per me vale.
32: Anche per me?
33: È un sì al 100%!
34: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
35: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi.
0: come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Revolver
4: with Ringo.
5: Virgin Radio.
6: Virgin Classics
7: 1967.

Love Me Two Times Baby, Strange Days, l'album del 67 dei Doors, il nostro classico a Revolver, il nostro classico a Virgin Radio. Siete con Ringo, parliamo di America, lasciamo Los Angeles dei Doors, andiamo a Chicago, dove le persone si ritrovano sul lago per urlare insieme. Voi direte, si chiama Scream Club Chicago, è il format semplice, ci si ritrova all'aperto, si respira, si scalda la voce, poi tutti insieme fanno partire un urlo collettivo. Sì, il club si presenta come un rituale pensato per scaricare la tensione e condividere il momento, iniziato come una manciata di persone. All'inizio era una cosa di poche persone, adesso sono in centinaia, un ritrovo di centinaia di persone. Pensa se lo fai a Milano, a Napoli o a Taranto, non lo so, sarei a Taranto sul Ponte Girevole si potrebbe fare, a Napoli, che ne so, a Lungomare, al Castello, ci sono tante, magari in montagna che c'è l'eco, non sarebbe. Tu cosa urleresti, Super Toki? No, no, no, no. Andiamo con gli Us, Yo Yo Revolution.

0: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll?
1: Ringo.
0: Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Revolver.
3: Revolver.
4: You're listening to Ringo with a revolver.
5: On Virgin Radio.

0: Io adoro Surrender, l'ascolto dal 78 quando uscì Heaven Tonight, l'album dei Cheap Trick. Amo anche questa canzone dal vivo nell'album live dei Cheap Trick, Live at the Budokan. Ricordo ancora, l'album era Heaven Tonight 78, ma adesso diamo spazio alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience, andiamo di punk con Search and Destroy, Mr. Iggy Pop. Inno di mille generazioni punk, questa Search and Destroy, con l'iguana alla voce. Beh, vi faccio sentire la versione fatta nel 1991 dai Red Hot Chili Peppers.

0: Destroy a Virgin Radio, Search and Destroy, ricantata dai Red Hot Chili Peppers. E ringaccio, vi bolla pochi secondi, poi torneremo col nuovo singolo dei Nickelback.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.filemi.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Vieni da MD, anche per la tua casa.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
12: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
13: Questo no? Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
17: Best Rock 500, the songs that made rock history.
18: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
19: Revolver. Revolver. Revolver. Virgin Radio.
20: Hey, we're Nickelback. You're listening to our new single, Leave Me Behind, on Virgin Radio.

0: Leave Me Behind, il nuovo singolo di Chad Kroeger con i Nickelback. L'album nuovo di Nickelback a Virgin Radio si chiama Everything Under the Sun. Siete con Ringo il venerdì, lo so, molti di voi felici e qualcuno sta viaggiando, e salutiamo i bipiti su quattro ruote che viaggiano su e giù per l'Italia. Come colonna sonora hanno scelto Virgin Radio, ma io vi porto al settimo piano in redazione. Non c'è il Bonzo, che l'abbiamo perso in Inghilterra. Ci sarà Barbara.
1: Ciao, ringrazio.
0: Ma è sempre in Inghilterra questo qui? Cioè,
1: è in giro, sai che a lui piace girare, gli piace andare in giro, fare cose, e poi comunque arriva qua e ci racconta tutto quello che ha visto, quello che ha fatto. Sono sempre cose,
0: ma queste
1: belle,
0: sono cose,
1: eh?
0: Sì, ma sono cose che riguardano lei, la sua redazione. A me mi serve per la diretta, poi tanto cosa, no, parla di birra, di pub, di fish and chips. A proposito, Barbara, ho letto la notizia proprio a Londra che la crisi ha fatto schizzare il prezzo del fish and chips alle stelle in 5 anni, da 7 sterline a 11,43. E cosa ne pensa lei?
1: Penso che qui alla fine anche quello doveva aumentare, Ringo. Aumenta tutto e quindi anche quello.
0: Lei fa la spesa, Barbara, a Genova?
1: Altro che, a Genova, a Milano, no, io faccio la spesa. Sì,
0: no,
1: sì,
0: ma
1: che
0: siccome voi siete famosi, no, lei fa la spesa, ma con...
1: No, no, no, però, no.
0: E Tocchi mi fa segno del braccino e quindi so che sta sfottendo lei.
1: No, ragazzi.
0: Spendete. No, spendete, dico, no?
1: Altro che se spendiamo, certo, siamo anche generosi noi. Altro
0: ma
1: che.
0: Senta, è più cara Genova o Milano? Mi dica la verità.
1: Ah, non lo so, secondo me sono più o meno uguali.
0: Vabbè, sono più o meno uguali, non si vuole esporre. Comunque no, leggevo che il fish and chips in Inghilterra ormai sono rimasti pochi, 7-8 mila negozi, una volta erano molti di più, e anche quello costa tanto, tanto vale che se devo spendere tanto non mangio più.

Alex Turner e la sua band nel 2006, siete con Ringaccia, la diretta di Revolver, questa è Virgin Radio, tranquilli, questo è un programma, una radio, se siete in auto per esempio, da sentire a tutto volume, anche perché sta per arrivare il primo Revolver Cult della giornata. Questa volta mollo l'Inghilterra degli Arctic Monkeys e vado in America con i Pixies di Frank Black o di Francis Black, chiamatelo come volete voi. Vi voglio portare nel mio album preferito della band Doolittle del 1989, il singolo dei Pixies per voi da ascoltare a volume pazzesco e criminale è Di Beja. DJ Ringo Revolver Cult.

0: Virgin Radio.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Revolver.
8: Ringo.
7: Revolver.
8: Ringo.
9: Ringo. Revolver.
10: Virgin Radio.

Among the Waves con i Pearl Jam, Eddie Vedder, l'album Backspace del 2009, amici di Virgin Radio e di Revolver. Era il nono album in studio dei Pearl Jam, pubblicato il 20 settembre del 2009, quindi 5 giorni fa del 2009. Allora, avanti, parliamo anche di concerti. Siamo alla radio dei festival, siamo alla radio dei concerti. Andate su virginradio.it, rimanete sintonizzati per saperne un po' di tutti, perché ne abbiamo veramente tanti. Poi Bonzo, bene o male, vi fa un sacco di regali. Stavo guardando, ormai manca poco, il 7 ottobre a Roma, l'Orion di Ciampino, arriveranno i Baby Shambles, che il giorno dopo, l'8 ottobre, saranno qui a Milano all'Alcatraz. Arriveranno il 17 ottobre gli Strokes, arriveranno in Fountain DC il 26 ottobre a Bologna, Unipol Arena. Arriverà il tour di Bob Dylan a novembre, poi anche i Molotovs a novembre, Joe Jackson, Papa Roach, Pretty Reckless, insomma, potrei andare avanti di brutto, anche perché poi di concerti. Per esempio, a novembre, 17 novembre, arriveranno i Leap di Jack Balfour Scott, questo è il nuovo singolo. Arriveranno a Milano, ai magazzini generali, e di certo canteranno Bloodlines.

Questa è una delle canzoni che amo di più dei Led Zeppelin, Ramble On, Led Zeppelin 2, 1969. Parlare delle Zeppelin è troppo facile, band che si era formata da un anno, nel 68, band che ha dato la scintilla a quello che potrebbe essere l'hard rock moderno, l'heavy metal. E proprio oggi, 25 settembre del 1980, moriva lui, John Bonzo Bonham, leggendario batterista delle Zeppelin, che muore oggi nell'80 a 32 anni. Ci sembrava giusto e doveroso qua a Revolver ricordare John Bonzo Bonham, ragazzacci del rock and roll. Va bene, molliamo questo classico delle Zeppelin, ripeto, uno dei miei preferiti, Ramble On, ma andiamo in America. Anche le novità, sono tornati in Queen's Stone Age con Perfect, che poi tanto perfetto non è quell'album di Joe's Home, e il pezzo è Easy Street.

0: Easy Street, il singolo nuovo dei Queens Stone Age di Joss Home. Voi siete con Ringo, questo è Revolver, questa è Virgin Radio. Vi mollo ancora pochi secondi, poi torneremo con i Nirvana.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri vadano a farsi friggere!
19: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
18: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
22: Oh, finalmente un po' di relax.
23: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Revolver!
25: Revolver.
26: Revolver with Ringo.
27: Virgin Radio.
28: Virgin Classics
29: 1991.

Lounge Act fenomenale da Nevermind, l'album fenomenale dei Nirvana 1991. I Nirvana arrivavano da Aberdeen, nello stato di Washington, forse i maggiori esponenti per quello che è diventato il grunge punk. L'attività iniziò nell'87 e finì, ahimè, nel 94 con la morte di Kurt Cobain. Li ricorderemo nella macchina del tempo perché proprio oggi, 25 settembre del 90, Kurt Cobain e Chris Novoselic chiedevano a Dave Grohl di entrare a far parte dei Nirvana. Accadeva proprio oggi, ragazzacci del rock and roll. Ricordo che Nirvana sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Va bene, Nevermind, e lo metto nei miei primi 10 dischi preferiti, assolutamente. Forse primi 20, primi 10. Sapete che chiedo sempre dei vostri 100 dischi preferiti da avere a casa. Questo dei Nirvana nei miei primi 20-10 dischi. Ragazzacci, novità del All Time Low, tornati con Little Bit.

Eccola qui la sigla della Time Machine di Revolver, la Time Machine di Virgin Radio. Ringo è pronto a partire dal 25 settembre del 55. Happy birthday a Steven Severin, il bassista di questi Siouxsie e i suoi Banshees. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo del 25 settembre. 25 settembre del 56. Love me tender, love me true. Love Me Tender di Elvis Presley diventa il primo singolo a raggiungere 1 milione di copie vendute solo con la prenotazione. A pensare che era il 56, 1 milione di copie, come dire, non so, 50 di oggi. 25 settembre del 1980. Il mondo del rock dice addio a un grande batterista, John Bonzo Bonham, il leggendario batterista delle Zeppelin, muore oggi nell'80 a 32 anni. 25 settembre del 90. Oggi nel 90 Kurt Cobain, Chris Novoselic chiedono a Dave Grohl di entrare a far parte del Nirvana. Parlando sempre di Dave Grohl, 25 settembre del 2007. I Foo Fighters pubblicavano Hey Cole, Silence, Patience and Grace. 25 settembre sempre del 2007. Mentre i Foo Fighters pubblicavano Hey Cole, Silence, Patience and Grace, Springsteen pubblicava Magic. 25 settembre 2017. Oggi nel 2017, ahimè, Tom Petty all'Hollywood Bowl di Los Angeles sale per l'ultima volta sul palco, morirà il 2 ottobre dello stesso anno. Il concerto di questa sera all'Hollywood Bowl nel 2017 si chiudeva appunto con American Girl. 25 settembre 1993, il mitico Stan Ridgway, ex cantante dei Wall of Voodoo, nato a Barstow in California, in carriera super selvaggia, perché fece anche la colonna sonora con sua Copland dei Police di Rusty Selvaggio. In una sua carriera nel 93 tira fuori un album meraviglioso chiamato The Big Hit.

It's the big heat. There's someone following you.

0: La voce di Stan Ridgway nell'album del 93 The Big Hit, nato a Barstow nel 54 nel deserto californiano del Mojave.
1: Revolver Virgin Radio.
0: Adentriamoci con Franco Rosso in Repubblica Dominicana, paese dalle mille emozioni e colori. Immaginate di affacciarvi dalla vostra camera e sentirvi parte di una cartolina. È questo che vi aspetta al Sea Club Style Dreams Dominicus La Romana, un resort moderno che si contraddistingue per stile ed eleganza, dove tutto incluso non vi resta che dedicarvi solo a ciò che desiderate, che sia relax, divertimento o scoperta. Nelle migliori agenzie di viaggio e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: One, two, three, four!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Verde, rosa, arancio.
24: Ma cosa sta succedendo qui?
23: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
25: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
23: Scegliamo anche domani, vero?
25: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
26: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
30: Virgin Radio
0: Revolver.
1: Revolver.
0: Revolver with Ringo.

Marianne, il singolo The Fountain DC di Grand Chatten, l'album si chiama Dopamine Chamber. Come dicevo inizio programma, inizio Revolver, andate su virginradio.it, il nostro sito ufficiale, dove ci sono in palio i biglietti per il concerto che è sold out dei Fountain DC, quello del 26 ottobre a Bologna all'Unipol Arena. Le altre date arriveranno più avanti, si parla del 18 di giugno 2027 a Roma, Rock in Roma, e il 19 di giugno agli Aidesi Podomosna di San Siro. Fountain DC, siete con Ringazio, siamo entrati nella parte finale, rush finale, poi io scapperò treno per Roma per Eternal City Show, ci vediamo lì a Roma, che per chi ama le moto e non solo, tutto il custom in generale. Loro sono i Green Day nel 94 con un album stratosferico, Dookie, questa è When I Come Around.

The Pretenders con i Foo Fighters, l'abbiamo ricordato prima, quest'album Echoes, Silence, Patient Grace, nella macchina del tempo, e sono arrivati, eccoli qua, dei Grohl. Siamo alla fine, ragazzi, il Revolver è terminato, due ore che sono volate via, veloci come un viaggio, come un aereo. A proposito, leggevo delle Isole Faroe, dal 2027 il primo volo diretto dall'Italia, da Milano, bastano tre ore, quello potremmo farci un bel giro, qualcosa di nuovo. Tocchi, io, te e Bonzo, fare una diretta dalle Isole Faroe. Io volevo farlo alla spiaggia di Malibu, ma mi accontento delle Isole Faroe. Scherzo a parte, chiudiamo con Revolver Cult. Oggi voglio portarvi nel 77 con il re del rock and roll, Mr. Elvis Presley, Elvis the Pelvis. Alzate il volume perché arriva.

0: down. The King of Rock and Roll, Elvis Presley, Way Down. Abbiamo chiuso le due ore, io vi auguro un buon weekend, vi auguro di stare bene con i vostri amici, i vostri cari, mangiare un gelato, farvi un giro in moto, fare del sesso, fate il cacchio che volete, ma tutto con bello condito da tanto rock and roll. Io intanto ringrazio Super Tocchi per la parte tecnica, il Bonzo che è in giro in Inghilterra, la redazione al settimo piano e voi là fuori che siete la parte più importante, gli ascoltatori di Virgin Radio. Ci vediamo a Roma all'Eternal City Custom Show, ragazzacci del rock and roll, ricordatevi che ringaccio anche nel weekend. Vi vuole bene!
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Revolver, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: D'Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
19: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
20: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet. Perché?
21: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
22: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
23: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
23: Affrettati, l'offerta termina oggi.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
25: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Virgin Classics 1970.

0: Quando non uso il cervello, alla fine scrivo le mie canzoni migliori.
1: Michael Stipe.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
1: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per lavori tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Per un incidente sulla A4, 4 km di incolonnamenti tra Milano Est e Cormano verso Torino. Un altro incidente stavolta sulla A26 causa code tra Casale Monferrato Sud e Nord in direzione Gravellona Toce. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una carreggiata chiusa per lavori tra l'incrocio Via Rimini, Mirabilandia e Ravenna viaggiando verso quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
0: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Vieni da MD anche per la tua casa.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
19: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia!
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
21: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.

0: www.fileni.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
10: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
17: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo delle Zeppelin e di un brano che lancia la loro carriera con un suono monumentale. Esce sul primo album Led Zeppelin 1 del 1969 e si intitola Communication Breakdown. La storia delle Zeppelin comincia nell'estate del 1968. Jimmy Page ha solo 24 anni, ma è un veterano degli studi di Londra. È il chitarrista della band blues Yardbirds, dove ha sostituito Eric Clapton, e ha un tour prenotato in autunno in Scandinavia. Gli Yardbirds però si sono sciolti. Jimmy Page non vuole perdere le date e decide di formare un'altra band, cambiando nome in The New Yardbirds. Chiama il bassista John Paul Jones, che conosce da tempo, poi il cantante Terry Reid, che rifiuta ma gli suggerisce il nome di Robert Plant, che a sua volta porta un batterista, John Bonham, che suonava con lui nei Band of Joy. Il 19 agosto 1968, un giorno prima del 20° compleanno di Robert Plant, suonano per la prima volta insieme nel sotterraneo di un negozio di Gerrard Street a Londra. Il 7 settembre 1968 esordiscono dal vivo davanti a 1200 studenti di una scuola di Gladsaxe, vicino a Copenaghen. È stato potente e devastante, ricorda Robert Plant. Per la prima volta la musica ha davvero avuto senso per me. L'intesa tra questi membri è sovraumana. Il tour di 10 date in Danimarca, Svezia e Norvegia è un trionfo. Il 25 settembre cambiano nome Led Zeppelin, entrano in studio a Londra e in 36 ore registrano il loro primo album prima di partire in tour negli Stati Uniti. Dovevamo ancora capire se riuscivamo a sopportarci, ha scherzato John Bonham, mentre John Paul Jones ha detto: quando abbiamo iniziato a suonare abbiamo capito che c'era qualcosa di speciale. La distanza crea profondità, è uno dei trucchi che Jimmy Page ha imparato negli studi. Prende la Telecaster colorata che gli ha regalato Jeff Beck, piazza i microfoni lontano dalla batteria furiosa di John Bonham, registra tutto dal vivo, fa un riff di chitarra implacabile e lascia che la voce di Robert Plant riempia tutto. E le Zeppelin elettrificano il blues con Communication Breakdown.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la visita pastorale di Leone XIV in Francia. Il Papa nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron ha detto che Parigi è artefice di pace e multilateralismo. Per il Papa questa sera veglia con i giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone, che chiuderà la prima giornata della visita pastorale. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky dice che Trump consentirà a Kiev di produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il presidente ucraino auspica anche che Xi possa fare pressione su Putin per la fine del conflitto con la Russia. La cronaca dall'Italia: sono almeno 3 le persone sentite dagli inquirenti per l'omicidio dell'uomo che è stato massacrato a bastonate e accoltellato, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento a Torino. La vittima dell'omicidio, un quarantenne. Proponevano attacchi a moschee e scuole alcuni degli indagati nell'inchiesta che ha portato al sequestro in varie regioni di coltelli oggettistica con la simbologia nazista, perquisizioni che hanno riguardato 17 persone, per la maggior parte minori. In Puglia, shock nelle Cese, dove un bimbo di soli 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme un coetaneo del bimbo, che ha subito avvertito l'insegnante. Chiudiamo con il tennis. Sinner che dà forfè anche al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino. Sinner dice: cercherò di entrare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Bivio con l'A24 e Anagni per traffico intenso, e verso Milano c'è una coda anche tra Ceprano e Ponte Corvo per lavori. Sull'A4 in direzione Torino code a tratti tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Bivio A4 raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Sull'A14 in direzione Taranto invece c'è una coda tra Bivio con l'A1 Milano-Napoli e Bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio per materiali dispersi. Infine, sulla statale 457 di Moncalvo, lavori tra Cereseto e incrocio Castellino. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, venerdì 25 settembre. Questa è la diretta di Virgin Generation, ultimo giorno della settimana, ma non per questo meno importante, perché già oggi, cara mia Melissa,
1: sì,
0: faremo uno di quei viaggi che mi tocca al cuore.
1: Lo so.
0: Che mi tocca al cuore, con un'inviata più che speciale. Ho spoilerato troppo?
1: No dai, non troppo, però ci sarà sicuramente una sorpresa che non è il nostro Ale Fiore, perché fammi controllare, sì, c'è, è pronto e vi sorride un po' sornione.
0: Sempre sarà... un po' sorprendente.
1: Sì, lui sì, è sempre un po' frizzante, meno male.
2: Rock and roll baby,
1: forever. No, la sorpresa è internazionale, allora se ne sta già parlando in questi giorni. Potete arrivarci anche per gli indizi che vi ha dato Andrea Rocca, però
0: noi
1: state con noi.
0: Cosa questo vuoi? Era l'altro indizio.
1: Ma che indizio è, scusa? Cioè, Virgin Generation è quasi sempre stato in due. Non si sa, io non sa. Ok, va bene, Andrea,
0: va bene,
1: iniziamo la puntata, state con noi e scoprirete tutto.
0: Loro sono gli R.E.M., Man Size, Reef

0: R.E.M. Man Size Reef, 18 e 6 minuti. Allora, è vero, è una puntata molto speciale, molto interessante, che ci porterà un po' lontano, ed è una puntata che mi sento particolarmente addosso, perché ad esempio adesso parliamo di uno dei miei cantanti preferiti, forse la mia band preferita, Social Distortion.
1: Quindi Mike Ness. Mike Ness, questo talk può rientrare nella nostra rubrica Mike Ness dice cose giuste, giustissime, perché io mi ritrovo molto in questa parte di intervista che lui ha rilasciato, dove dichiara quali sono le band punk che sono presente e probabilmente anche futuro del genere. E lui ha nominato il Circle Jerks, perché ha detto che alcuni suoi ricordi più belli sono legati ai loro concerti, i Descendants, e come non essere d'accordo.
0: Milo Ackerman, certo.
1: Emil and the Sniffers, assolutamente d'accordo. Gli Hives, grandissima band, anche qui citano i live, anche nel caso di Emil and the Sniffers. Dice: quando vado a vedere Emil and the Sniffers io sento il fuoco. Ed è vero, è verissimo.
0: Assolutamente così. E poi viene incalzato sui Bad Nerves, una band di nuova generazione. Ha detto: io non sono riuscito nei festival nei quali abbiamo suonato quest'estate a vederli, cioè a sentirli. Li vedevo negli schermi dei backstage, e già da lì capivo che erano forti, perché ogni tanto anche l'attitudine sul palco è necessaria e cartina tornasole di un'attitudine poi sonora.
1: Beh, certo, i virtuosismi non sono tutto, anzi, ci vuole più che altro il talento e comunicare qualcosa. L'attitudine fa tantissimo. Ho citato anche i Molotovs come band validissima nell'ambito e nel genere. Noi comunque continuiamo a essere fan dei Social Distortion, che ascoltiamo Virgin Generation con Tonight.

0: Big Mouth Strikes Again, Smith, 1986, la diretta di Virgin Generation, venerdì 25 settembre.
1: La nostra diretta non solo in radio, ma su tanti dispositivi, anche sulla nostra Virgin Radio TV, dove potete sempre ammirare dei meravigliosi look di Andrea Rock.
0: Noto per essere stato chiamato qui per la Fashion Week.
1: Esatto, all'interno della Fashion Week hai trovato uno spazio anche per noi e per i nostri contenuti, perché oggi sei tutto vestito di Landog.
0: Ricorre il 40° anniversario dell'Indagatore dell'Incubo, creato a Tiziano Sclavi nel 1986. Il primo numero arrivava proprio il 25 di settembre, l'alba dei morti viventi, questo celebre volume ormai ricercatissimo, tantissime le ristampe, tantissime le iniziative, un eroe, appunto colui che indaga tutto il mondo del soprannaturale, dei mostri, il primo grande fumetto horror per le edicole italiano. Lui, il suo assistente Groucho Marx, ovviamente citazionale nel personaggio del comico degli anni 40, e poi ovviamente grandissimo rapporto tra la musica rock e le diverse tavole nei fumetti. Infatti più volte nell'appartamento di Craven Road al numero 7, questo è l'indirizzo di Dylan Dog, si trovavano appesi poster dei Misfits, dei Led Zeppelin, degli Iron Maiden,
1: ottimi gusti
0: dei Guns N' Roses. Spessissimo ci sono citazioni di brani all'interno dei racconti di Dylan Dog ancora oggi, perché va avanti e continua le sue pubblicazioni con grande interesse da parte del pubblico. Quindi insomma, oggi tanti auguri, buon anniversario.
1: Grazie Andrea per avercelo ricordato. Non hanno fatto in tempo però a citare, avere il poster in camera degli Amazons, perché non c'erano ancora loro.
0: Però il titolo ci sta per un titolo, per un prossimo numero di Dylan Dog.
1: Perfetto, Blood on the Bone.

0: 1991, Guns N' Roses.
1: E tra poco sogniamo insieme qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
25: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
26: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
27: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Devil Take Another Day, Stereophonics, Don't Let the Devil Take Another Dream. Non fate brutti sogni, cari amici. Oggi la giornata mondiale del sogno.
1: Sì, sì, è una giornata nata per ricordarci dei nostri sogni, non solo in senso onirico, ma proprio come obiettivi da provare a trasformare in realtà, cioè chiedersi davvero che cosa uno desidera in questo momento e cercare di raggiungerlo. Questa giornata mondiale è stata creata nel 2012 da un'educatrice che insegnava alla Columbia University di New York, con l'idea di usare i sogni come motore di cambiamento per tutti. Quindi bisogna scegliere qualcosa in cui si crede e iniziare a fare piccoli passi per raggiungerlo. Questa cosa la volevamo condividere con voi e, come facciamo sempre, cerchiamo di fare a voi una domanda e di darvi il numero di telefono per interagire. Quindi il numero di telefono è
0: 342 4141 411. Potete scegliere anche voi il tipo di interazione, potete o raccontarci il vostro ultimo sogno o raccontarci il sogno che volete perseguire. Intanto, Nothing But This, A Different Kind of Happiness.

0: Sono in competizione con me stesso. E sto perdendo.
1: Roger Waters. Virgin Radio. Style Rock.

0: Anybody seen my baby? Rolling Stones 1997.
1: E adesso invece torniamo un po' più verso il presente, perché a parte che sono stati nel nostro paese recentemente, li abbiamo apprezzati tantissimo con il loro ultimo lavoro, anche perché venivano da anni insomma non proprio chiarissimi, hanno attraversato un po' di tenebre, l'hanno fatto la grande con un disco veramente blues come piace a noi, che è una delle loro cifre. Sto parlando ovviamente dei Black Keys, che ascoltiamo adesso su Virgin Radio in attesa di una sorpresa con la loro Lonely Boy.

0: Black Keys, Lonely Boy 2011.
1: Leggiamo i vostri messaggi al 342-4141-411 sui vostri sogni, i vostri desideri tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
22: Virgin Classics 1977.

0: Psycho Killer, Talking Heads 1977, i vostri messaggi amici del rock and roll nella giornata mondiale dei sogni. Raccontateci i vostri sogni, quelli che fate o quelli che avete ancora in testa di realizzare.
1: Allora c'è Demis da Brescia che scrive: mi occupo di ipnosi e viaggi astrali, i sogni sono il motore per ottenere risultati. Dici di più, Demis, raccontaci di più. Invece Alessia da Roma dice: ogni giorno, tutto il giorno vi ascolto, grazie mille Alessia. Il mio grande sogno era essere una veterinaria, ma ora faccio la commercialista e mi piace, ma penso sempre al mio grande sogno.
0: Certo,
1: un po' come Andrea voleva fare il commercialista, invece qua con noi.
0: Sì, questo perché con le aliquote non hai capito. Però a proposito di grandi sogni, potrebbe essere bellissimo andare a vedere in una delle tre date italiane i Dirty Honey. Infatti il 20 di febbraio saranno all'Hall di Padova, il 21 saranno all'Largo Venue a Roma e il 23 febbraio saranno all'Alcatraz di Milano. Hanno un nuovo disco, si chiama Catch My Butterfly, e c'è anche un nuovo singolo
1: che ascoltiamo subito, visto che me la metti così sul piatto d'argento. Loro sono i Dirty Honey e l'ultimo singolo si intitola Lights Out.

0: Lights Out, nuovo singolo per i Dirty Honey.
1: Adesso arrivano le breaking news e TGCOM 24, le info sul traffico e poi torniamo noi di Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: It's 6:59 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Leni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Leni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura Giuli, che ha incontrato i dipendenti dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Affronteremo con i sindacati le questioni relative a sicurezza e tutela del lavoro, ha detto Giuli. Sono almeno 3 le persone sentite nelle ultime ore dagli inquirenti a Torino per l'omicidio dell'uomo massacrato a bastonate e accoltellato, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento del capoluogo piemontese, la vittima dell'omicidio, un quarantenne. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019. La cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky ha detto che Trump consentirà a Kiev di produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il Cremlino monitora la situazione, dice il portavoce Peskov, in merito alle parole di Zelensky. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in National League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, code in uscita a Modena Nord provenendo da Milano per traffico intenso. Verso Milano invece coda tra bivio con l'inizio complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo per veicolo in avaria. Sulla 14 in direzione Taranto, coda tra Ortona e Lanciano per veicolo in avaria. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato a causa incidente tra svincolo Battipaglia e svincolo Campagna in direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Style.

0: Wild Lies, Lose My Life, era il 2009, la nostra seconda ora di Virgin Generation su Virgin Radio, 19:05 minuti, venerdì 25 settembre.
1: Allora, diciamo che iniziamo questa seconda puntata di Virgin Generation, puntata ora di Virgin Generation, spostandoci un po' a nord dell'Europa, perché andiamo verso le zone Inghilterra, Irlanda, che ne dici? Tra l'altro ho letto una notizia che stanno, dal 2017, stanno ristrutturando Buckingham Palace e stanno tirando fuori qualsiasi oggetto, addirittura delle schedine del Totocalcio. Però continuiamo a rimanere un po' da quelle parti e tra poco capirete perché.
0: Coinvolgiamo allora un duo che funziona particolarmente bene con il nuovo singolo Royal Blood, questo è 10 over 10.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart, 1980, cari amici del rock and roll. L'amore ci avvicina, in realtà non ci allontana. L'amore per la buona musica ci porta direttamente in Irlanda, dove c'è la nostra Paola Maugeri. Pronto Paola, come stai?
1: Ciao, bellissimi, sto benissimo.
2: Ciao,
1: ho un sorriso
2: Paola.
1: Che non mi si riesce a togliere dal volto. È praticamente stampato, sono in uno stato di grazia.
2: Vabbè, allora spiegaci un po'. Abbiamo visto dai social di Virgin Radio che cosa stai facendo, ma spiegalo tu direttamente perché ti trovi a Dublino.
1: Oggi gli U2 si sono formati esattamente 50 anni fa nella cucina della famiglia di Larry Mullen, che aveva messo un piccolo annuncio alla Mount Temple, e oggi 50 anni dopo hanno fatto un concerto privato alla Mount Temple per i ragazzi del liceo, della scuola, e per un gruppo di giornalisti. Veniamo esattamente da tutto il mondo, un piccolo gruppo di giornalisti super presi bene con la musica, mettiamola così, ed è stato meraviglioso vederli suonare. Poi ad un certo punto, durante One, il loro pezzo leggendario, sono stati raggiunti da un gruppo di archi, di giovani, fondamentalmente proprio ragazzini, preadolescenti, quindi è stato estremamente commovente, e anche le parole di Bono sono state straordinarie. E poi ieri li ho intervistati, naturalmente in esclusiva per Virgin Radio, per noi, ed è stata un'intervista meravigliosa, perché sono esseri umani di una caratura immensa.
2: Ma ascolta Paola, io lo so, perché l'hai anche postato, non è la prima volta ovviamente che incontri Bono Vox, è sempre molto emozionante. Come l'hai trovato?
1: È molto emozionante, e lui si ricordava dell'intervista che gli feci 22 anni fa. Ah. E credo che proprio ci siamo commossi, perché dopo 22 anni ritrovarci, essere ancora vivi, perché nella vita nulla è scontato,
0: e fare
1: ancora lo stesso lavoro, io il mio e loro il loro, è stato un momento di grande, enorme connessione e anche di grande commozione. Questi sono degli artisti che sono in qualche modo per me dei predestinati, hanno un'apertura, una caratura. Bono, quando parla, dice delle cose di una profondità, di una bellezza. Vi dico soltanto una piccola cosa, se possiamo anticiparla prima della nostra intervista,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Uscirà. E lui ha detto: non lascio che il mondo mi faccia agonizzare, perché piuttosto voglio organizzare. Cosa organizzare? Il proprio mondo interiore. Ecco, questa è la caratura di Bono, la rima con organize and agonize che mi ha commossa, è il fatto che se non partiamo da noi stessi niente può cambiare.
0: È un momento tra l'altro micidiale per l'Irlanda per quello che riguarda la musica. Quanto sono stati influenti gli U2 in questi 50 anni? Quante band sono debitrici di questo suono, di questa attitudine, di tutto quello che è stato creato?
1: Tantissimo, infatti oggi la parte, devo dire, molto bella, ancora una volta uso il termine commovente, lui ha ringraziato l'Irlanda proprio per questa sua propensione alla musica, nella speranza di poter continuare a crescere delle nuove generazioni di ragazzini che possono dedicarsi alla musica e quindi in qualche modo trovare una missione nella vita, perché questa è una terra comunque anche complessa. Ogni volta che torno a Dublino mi rendo conto di quanto sia una terra complessa, una terra che comunque ha sofferto molto, e questo si può sentire tra le pieghe, diciamo tra le piaghe della città, e secondo me loro, con il loro esempio, possono ancora illuminare la strada per tanti anni a venire.
0: Certamente.
2: Grazie.
0: Tante volte hanno cantato, no, i due, proprio l'agrodolce dell'Irlanda nelle loro canzoni. Paola, grazie davvero per il tuo intervento e per la tua missione, perché eri in missione per Conte dei Virgin.
2: Grazie Paola, ti si vuole
1: ciao,
2: tanto
1: stupendi.
2: Bene, un abbraccio, e poi
1: anche
2: vedremo,
1: io bene.
2: Vedremo,
1: ciao,
2: ci
1: Andrea,
2: godremo
1: caro.
2: La tua intervista.
1: Ciao,
2: agli due, a prestissimo, un abbraccio,
1: presto, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: It's No Good, Depeche Mode, dall'album Ultra, 1996.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se resto frizzata in colla? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Nonostante io non abbia ancora contribuito ai box office, c'è un film che ha veramente spopolato.
4: Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: Facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
22: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Tutto bene al cinema se uno dei franchise più forti, ovvero Marvel, sceglie di giocarsi l'asso con un film su Spider-Man.
1: Beh sì, dai, allora Spider-Man lo conosciamo tutti, siamo fan del supereroe, però di arrivare addirittura al record statunitense, perché il momento è statunitense, insomma ce ne vuole. Allora, il record al botteghino degli Stati Uniti era di Star Wars Il risveglio della forza, aveva il primato proprio. Ecco, faceva proprio così. Mentre adesso è stato superato ufficialmente da Spider-Man Brand New Day, il film con uno dei tanti film con Tom Holland nei panni di Peter Parker. Il film con maggior incasso di sempre in Nord America. Ciò significa che è arrivato a 936,8 milioni di dollari.
0: E anche stavolta Tom Holland mangia il panettone. Molto bene, molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, mangia anche il pandoro, mangia i pasticcini, il cotechino, mangia proprio tutto.
0: Se lo merita, anche perché sì, ha fatto un allenamento brutale per arrivare alla performance che poi ha portato sul grande schermo con Spider-Man. Quindi insomma, veramente, veramente meritato.
1: Beh, è uno degli attori considerato giovane, ma comunque all'apice, insieme a Timothée Chalamet ovviamente, Jacob Elordi. Ci sta che arrivi a questo traguardo. Il prossimo traguardo invece per diciamo il mondo Cinematic Universe qual è? Avengers
0: Doomsday dovrebbe essere la grande attesa. Ne parleremo ovviamente più avanti. Intanto ci sono i Nickelback dal Canada, Leave Me Behind.
2: Hey, this is Chad from Nickelback. You're listening to Virgin Radio.

0: Alanis Morissette 95, You Are No. Bene ma non benissimo per quanto riguarda i rapporti lavorativi.
1: Sì, ha qualche cosa da risolvere, perché ha fatto causa alla sua ex tour manager, perché a quanto pare l'ha ricattata, cioè Alanis è stata ricattata dalla ex tour manager, perché è successo tutto quando erano in tour nel 2025. La tour manager è stata fermata in aeroporto mentre viaggiava con Alanis e lo staff, e nella borsa le hanno trovato della marijuana e un potente tranquillante. La tour manager ha mostrato la licenza per l'uso di queste sostanze, ma poi ha iniziato, a quanto pare, a quanto dicono le carte del tribunale, perché poi Alanis Morissette ha portato tutto in tribunale, ha iniziato a inviarle ad Alanis delle lettere con richieste sempre più pesanti, chiedendo addirittura di dire alla polizia britannica che quelle sostanze erano per lei, per Alanis.
0: Questo sarebbe stato un buon modo per uscirne.
1: Ma in che senso, Andrea? Non è estorsione.
0: Ah, ok, ecco.
1: Non è un buon modo per uscirne. No.
0: Poteva dire
1: no.
0: Sono foglie d'acero, sai, noi canadesi.
1: Esatto, vediamo, sono vediamo. Gocce, non lo so, di rugiada.
0: Esatto, come cantava qualcuno. Arrivano gli Offspring, questo è Next to You.

0: The Offspring next to you.
1: Andrea, ma tu sai già la line-up dei concerti degli Oasis del 2027?
0: No, ma adesso chiedo.
1: Ok, chiediamo a chi sappiamo noi tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: E ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri? Vadano a farsi!

0: Get Full Again 1971, appuntamento Georgian Classic per andare a chiudere questa settimana, ma lo facciamo guardando, proiettandoci al 2027. Sappiamo chi c'è stato come band nel recente tour degli Oasis. Non sappiamo ancora però chi potrebbe suonare coi fratelli Gallagher nel 2027.
1: Facciamo perché? Un attimo di recap allora, perché noi ci ricordiamo nel 2025, a parte i fratelli Gallagher, c'era Bonhead alla chitarra,
0: sì,
1: c'era Jim Archer all'altra chitarra,
0: sì,
1: Andy Bell al basso,
0: sì,
1: e Joey Waronker alla batteria.
0: Ok.
1: Ok. Questo però non è stata riconfermata. Sappiamo che è stato riconfermato Richard Ashcroft come opening act.
0: Esatto, okay, ha già preso live. Il bonifico.
1: Dici, già preso?
0: Sì, secondo me l'anticipo l'ha preso.
1: Ah, vabbè, ok. Vabbè, insomma, a parte questo, non è stato ancora detto come sarà nel 2027. Allora c'è chi gioca d'anticipo e dice: beh, ci sono io, se volete ci sono io, ci sono io, ci sono io. E stiamo parlando di Zach Starkey,
0: figlio di Ringo Starr.
1: Figlio di Ringo Starr. Che però io ero rimasta.
0: Che ha suonato anche con gli U.
1: Io ero rimasta che stava facendo di nuovo. Aveva litigato con gli U, era stato mandato via, adesso non si capisce com'è andata. Però poi era tornato in sala prove,
0: sì,
1: con gli U.
0: Sì, avevano un po' ritrattato questa posizione.
1: Ma adesso ho postato un video dove, perché spieghiamo perché l'ha fatto, perché lui aveva suonato con la band, con gli Oasis tra il 2004 e il 2008.
0: Sì, sì,
1: ok?
0: Sì, certo.
1: E quindi forse ci crede ancora. Fatto sta che lui ha pubblicato sui social un video in cui praticamente si autocandida e suona un brano di Liam Gallagher.
0: A me comunque piace l'inception del fatto che il figlio di uno dei Beatles suona con gli Oasis. Cioè, per me questa
1: bello,
0: era già
1: bello. Comunque
0: già
1: c'è da dire che Liam Gallagher, che sta tutto il giorno, almeno per adesso, che non è ancora in tour, sui social, non gli ha risposto.
0: Per il momento.
1: Per il momento.
0: Per il momento, per il momento. Ricordiamo che i Gallagher sono di origine irlandese, come i Kingfisher.

0: How Lonely è il nuovo singolo dei Kingfisher. L'abbiamo presentato in anteprima mondiale proprio questa settimana su Virgin Radio. Non c'è stato modo migliore per chiudere questa puntata del venerdì.
1: E poi li vedremo dal vivo a novembre qui in Italia. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito virginradio.it. Ci risentiamo domani. Grazie Le Fiore, grazie Andrea Rock.
0: Grazie a Melissa Greta. Buon weekend da parte di Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa!
10: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
20: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: E che sapori, Antonella!
19: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
21: Best Rock 500.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano.

0: italiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
1: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
3: It's 9 a.m.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
0: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
22: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
23: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
24: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
26: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
27: Dici che lo conosco?
28: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
27: Ah, quello naturale, senza additivi.
28: Bravo.
27: DOP, solo carne italiana.
28: Esatto.
27: Il crudo.
28: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
29: Piacere, prosciutto di Parma.
30: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
31: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
32: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
11: Vieni da MD, anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
17: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bra.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
23: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
24: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
25: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
26: Essere originale, non una fotocopia.
27: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
28: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Virgin Classics 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 € prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
6: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
6: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
6: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
6: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show. Lo show. Può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
10: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: house.fileni.it.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
12: Virgin Rock Live.
13: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
12: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: 1, 2, 3, 4.
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
22: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Long Playing Stories.
10: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
11: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
10: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
10: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

Rock Party, anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Rock Party. Rock Virgin.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: www.fileni.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Long Playing Stories,
1: un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.

Rock Party, anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Un nuovo Rock Party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio. Style Rock.